0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
1: Radio. Style Rock.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: disciplina. Non so cosa significa.
1: Liam Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Long Playing Stories.
6: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
7: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
6: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Classics
8: 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo Style Rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock. Perché?
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dottor Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
6: Virgin Classics
7: 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Best Rock 500, the songs that made rock history.
0: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
2: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante. E sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Penso che ci sia l'urgenza di fermare la terribile fugacità del tempo. Con la musica, la pittura. Cercate di catturare anche un solo attimo maledetto.
1: Paul McCartney. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
2: Il Virgin Motel non è certo uno dei luoghi più invitanti al mondo. Le nostre stanze sono pessime, ma qui accadono cose incredibili. Sarà perché in questa landa deserta arrivano soltanto personaggi un po' svitati, come me, del resto. Ogni notte accolgo i clienti, racconto storie bizzarre, ma soprattutto intrattengo i miei ospiti con del buon rock. 50 verdoni, tutto compreso nella tariffa.
1: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
3: Virgin Classics 1979.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
3: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
0: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: house.fileni.it.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
3: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. Il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
6: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Joe Hahn e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshutter, dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
7: Virginradio.it. Stay connected.
8: Virgin Classics 1979.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
6: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
8: Verde. Rosa. Arancio.
9: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
8: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
10: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
8: Scegliamo anche domani, vero?
10: Fruttolo, scegliere fa crescere.
11: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
12: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
13: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
14: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
15: Due verticale, trekking sull'Etna.
16: Escursione.
15: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
16: Aperitivo.
15: E un inverno imperdibile?
16: Vacanza con Costa!
15: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
17: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
18: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
19: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
20: Roma accende i motori. Sta arrivando la 10ª edizione di Eternal City Motor Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Motor Show, dal 25 al 27 settembre, nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
21: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
22: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carro Ponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandrogalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
4: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai

0: Kia. Annuncio pubblicitario promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
3: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: Ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
6: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più! Arrivano i Pro Days di Fiat Professional! A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui! Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026. Soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
9: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 6 e 29 minuti. TGCOM 24. Breaking news.
12: Buongiorno da Esther Oletto. Risultati preliminari delle elezioni regionali in Germania. L'ultradestra di AfD ha vinto nel secondo Land dell'Est in Mecklenburg-Pomerania anteriore. La CDU per la prima volta nella sua storia invece non è entrata nel parlamentino. Il cancelliere Merz ammette disastro ma tenta il rilancio. Ora le riforme. La sinistra della Linke conquista Berlino. Si è votato anche in Russia per il rinnovo della Duma, in testa il partito di Putin con il 57,84% dei consensi, affluenza record alle urne del 56,66%, pioggia di missili ucraini sul paese, Zelensky sente Trump, annuncia un incontro a New York, il presidente americano insiste affinché Kiev cessi i raid contro le raffinerie di Mosca. Stretta di Meloni sulle classi, un tetto agli studenti stranieri, stop a burka e hijab, norme presto in Consiglio dei Ministri, assicura la Premier, Salvini al raduno della Lega Pontida annuncia un congresso straordinario a ottobre. Il 91,7% degli iscritti del Movimento 5 Stelle ha votato contro l'invio di armi all'Ucraina. Giuseppe Conte lancia la corsa a Palazzo Chigi, la Demschlein, prima il programma, poi il leader. Sull'Ucraina non arretra, certa di trovare un compromesso. Il 35enne che ha sparato ai ladri nella sua proprietà a Baldissero d'Alba a Cuneo, uccidendone uno, potrebbe essere interrogato oggi. È indagato per omicidio. La vittima, 36 anni di origine albanese, aveva dei precedenti. Calcio, la quinta giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria casalinga del Milan sul Lecce per 3-0. Successo anche della Juventus sull'Atalanta per 2-0. Stesso risultato del Frosinone che si è imposto sul Como. 1-1 tra Fiorentina e

0: per 2-1. Europei maschili di pallavolo a Torino, l'Italia sconfigge la Danimarca e si qualifica ai quarti, dove mercoledì troverà la Finlandia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno, buon inizio settimana, 21 settembre.
2: 21
3: quindi...
2: settembre.
3: No, non è ancora autunno.
2: No,
3: stavolta mi sono premunito.
2: Il 21 mi porta sempre a pensare a quel cambio.
3: In realtà no, bisognerà aspettare le 2-5 minuti del 23 settembre, quando ci sarà il solstizio d'autunno. Sarà ufficialmente una nuova stagione.
2: Dirmelo prima, devo sempre fare lo sbadato, io non ho capito.
3: Perché tu aspettavi l'autunno per il cambio dall'armadio?
2: No,
3: perché sei uno così metodico.
2: A parte il fatto che, insomma, le mezze stagioni non esistono
3: più. Se sta meglio, quello sta peggio. Basta.
2: Tanto va la gatta al lardo.
3: Bravissimo.
2: Come è andata a Roma?
3: Devo dire che Roma è sempre una bellissima. È sempre un bellissimo modo di trascorrere il weekend, anche perché a Roma invece l'estate proprio continua indefessa,
2: sì.
3: Proprio
2: Nico,
3: temperature
2: ti ha,
3: direi
2: ti ha mai
3: tropicali.
2: Detto, vieni con me a Roma? No, mai, neanche a me.
3: Cioè, ma perché io a Roma ho i miei giri.
2: Sti romani pensano alla saccoccia propria e basta.
3: No, io a Roma ho i miei giri, uno.
2: Ho capito.
3: Punto secondo,
2: portaci.
3: Recupero parecchie ore di sonno, per cui è molto probabile che se tu venissi a Roma con me andresti in giro solo, perché io sarei abile e arruolato non più di un paio d'ore, le restanti 22 le passerei a dormire. E quindi capisci che non faresti un grande affare. Però.
2: Vabbè, sei giustificato.
4: Per me è stato stamani, fra un gran cazzo di freddo, scaldateci voi.
3: Ma quale freddo, no? Maniche corte,
2: no,
3: ragazzi, io ancora sono in maniche corte.
2: No, la felpa ormai
3: è
2: d'ordinanza, è la divisa di questo periodo. No, per me è stato un weekend duro, non sono uscito di casa nemmeno io, ma non ho dormito, non ho avuto il tempo e ho sistemato, lavato, stirato, ho lavorato come, e poi duro per non solo questo, e volevo mandare un abbraccio alla famiglia di Davide di Lernia, figlio del grande Leone, che conoscevo da tanti anni e lavorava qui alla radio, anche per noi, un bravissimo videomaker, e ci ha lasciato il sabato notte con la sua moto. È stato un colpaccio davvero. Un abbraccio alla famiglia. E adesso lanciamo l'urlo per Bruce Springsteen.
3: Siamo
2: lanciamo?
3: Pronti, sì.
2: Let's go!

0: Ma sei tornato single? Mi stai dicendo che sei sulla piazza?
1: Ma certo che è incredibile, ma basta dire che...
2: Che hai detto tu?
1: Che ho stirato io. E allora siccome...
2: Guarda allora, che è un segnale molto forte dire che hai stirato.
1: Ma non l'hai mai detto prima. Anche tu. Ma uomini che stirano sono single necessariamente?
2: No, io ho visto un film, uomini che odiano il ferro da stiro.
1: No, allora, non è che mi faccia piacere. Infatti mi sono comprato quello verticale che è più semplice, stira peggio, però va bene lo stesso, insomma.
2: Comunque no, saltate a conclusioni. Il fatto che un uomo stiri da solo non vuol dire che sia comunque forza singolo sulla piazza, che se non ho capito.
1: E non solo, il fatto che insomma uno sulla piazza lo sia o non lo sia in rapporto al fatto che sia singolo o meno non c'entra niente.
2: Appunto, ma poi io potrei essere sulla piazza e prendere una signora o qualcuno che mi aiuti per stirare e pulire la casa.
1: No, io sto parlando di uomini sposati che stanno sulla piazza. È pieno così, in Piazza della Repubblica,
2: certo.
1: È pieno.
2: Beh, ma non a caso dire il mercato delle app è fiorente,
1: Esatto.
2: Va bene.
1: Avremmo tanto voluto fare gli auguri a Leonard Cohen, il grande cantautore profondo, un poeta davvero, arrivava dal Canada, ha registrato canzoni che sono state tanto tanto amate anche dagli appassionati del rock. Avrebbe compiuto 92 anni, 79, Don Felder, chitarrista degli Eagles, e un altro che non è più con noi, e Phil Taylor, batterista dei Motorhead, e poi David Silveria, batterista e membro fondatore dei Korn, Faith Hill, la brava e bellissima cantante country, ne fa 59, e poi Liam Gallagher 54, ma non aggiungo nient'altro, parliamo di lui tutti i giorni, si faccia bastare, buon compleanno.
2: Gli auguri di buon compleanno. Ecco. 47 anni fa i Clash invece si esibirono al Palladium di New York, in quell'occasione Penny Smith realizzò una fotografia destinata ad entrare nell'immaginario collettivo, e lo scatto di Paul che distrugge il basso, che sarebbe diventata la celebre immagine utilizzata per la copertina di London Calling. E direi che questa è la prima delle ricorrenze, ma può bastare perché la copertina di London Calling fa tutta la puntata di oggi.
1: Aggiungiamo, ma lo sanno gli ascoltatori, è vero che lo sapete, che faceva riferimento a una copertina di Elvis Presley degli anni 50, diciamolo.

0: Hey, we're Nickelback. You're listening to our new single, Leave Me Behind, on Virgin Radio.
1: Yeah, Chad Lowe, il frontman dei Nickelback, non l'ha detto, ve lo diciamo noi, esatto, ve lo diciamo noi che il 30 di ottobre uscirà il nuovo album dei Nickelback.
2: Everything Under the Sun, tutto sotto il sole, esattamente come succede qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Quindi seconda pagina?
1: Direi sì.
2: Posso andare, cominciamo con qualcosa di bello, perché parliamo di giochi, ma non parliamo di giochi di quelli pericolosi che creano dipendenza, ma solo quelli che invece sviluppano le nostre capacità cognitive, che rischiano purtroppo di essere appannate.
1: Parla per te.
2: Nel mondo in cui viviamo, perché troppo sul telefono, dimentichiamo di esercitare la mente con qualcosa di intelligente, di costruttivo. E allora giochi di società. A fotografare la diffusione di questa attività tra gli italiani è una recente ricerca dell'Istat. I dati relativi al 2024 mostrano che il 52,9% della popolazione dai 14 anni in su ha praticato almeno un'attività di gioco nel corso dell'anno. Si tratta di 27 milioni e mezzo di persone, di
1: giochi
2: italiani.
1: Di società, stiamo parlando di
2: parlando prevalentemente sì di giochi di società, ma prevalgono i giochi di carte, che sono scelti dal 40% degli intervistati. Seguono il cruciverba con il 31%.
1: Vabbè, sì.
2: E i giochi di società, appunto quelli in scatola. No, un po' più classici, che raggiungono il 24,5%. E parla anche Cosimo Di Bari, professore associato di pedagogia dell'Università di Firenze, secondo il quale il rapporto tra gioco e dipendenza rischia di confondere fenomeni profondamente differenti, perché il gioco, invece, quello sano, è insito nella natura umana. Non a caso
1: sano,
2: si parla
1: sano,
2: di Homo Ludens.
1: Sano. Ecco. Io andavo forte, poi ho smesso perché stavano per arrestarmi a rubamazzetto.
2: Sì, come
1: ecco,
2: no.
1: Ho smesso di giocare, però la tentazione di rubare mi è rimasta.
2: Ecco, allora io invece vi chiedo il gioco, il vostro preferito, al 342 4141 411.

0: il 21 di settembre vi invitiamo a tirare fuori le scatole dei giochi, perché Natale è dietro l'angolo, vero Francesco?
1: Sì, beh, bisogna aspettare, ti ripeto, l'equinozio del 23 per arrivare ufficialmente per l'arrivo dell'autunno, ma sì, siamo
0: si
1: lì,
0: può
1: dai.
0: Già, si può già, si può già.
1: Sì, bene, sì. Bene.

0: Love Medley, questi erano i Doors. Questa mattina parliamo di Homo Ludens, quindi dei vostri giochi preferiti, quelli che vi tengono il cervello in allenamento. C'è chi dice, vabbè, questo è un classico, davvero dei classici, economicissimo, nome, cose, città, perché basta un foglio di carta, una penna, nonostante le lettere siano sempre quelle, scrive Alessia da Padova, ti fa spremere le meningi come se fosse la prima volta, poi in caso di disperazione uno inventa tutto, i nomi delle città, delle cose, gli animali, non c'è problema.
1: Viene fuori tutta la tua ignoranza.
0: Esatto, quindi. Esatto.

0: scoperta tardiva della scala 40. Però devo dire che ora mi appassiona parecchio. Tranne quando mio figlio di 8 anni mi straccia. Ciao ragazzi, rock and roll.
1: Scusate, 8 anni non è
2: bambino,
1: male.
2: Un bambino di 8 anni che gioca a scala 40. Io per arrivare a capire i meccanismi della scopa ci ho messo 30 anni. Cioè, tu figurati.
1: No, io ho imparato abbastanza velocemente come si gioca a carte. Frequentavo le cooperative, quelle degli anziani, sì, quando ero ragazzino.
2: No, le bische clandestine frequentavi tu.
1: Andavo lì, gli anziani che giocavano, passavo i pomeriggi, mi piaceva sentirli bestemmiare, urlavano come dei pazzi con bicchieri di vino sul tavolo.
2: Tu non è che devi giustificare la tua ludopatia con l'attivismo sociale, di che andavi nelle bische e facciamo la finita, voglio dire.
1: Mi trovavo bene con loro.

0: con tanto di orchestra, questi qui,
1: The Master Plan.
0: Esatto, 1995. Robby ci scrive: i bar, i circoli frequentati dagli anziani erano scuole di vita per i ragazzini. Sì, li avessimo ascoltati di più, adesso staremmo tutti meglio. Beh, insomma, i miei anziani che frequentavo erano sempre vicinissimi a mettersi le mani addosso. Quindi, come insegnamento, insomma. Sì,
1: sì. No, dilla tutta, ci furono anche delle retate perché scommettevate intere bottiglie di liquore al caffè, se proprio dobbiamo dire come andavano
0: il
1: le
0: bianchino,
1: cose.
0: Il bianchino, scommettevano il bianchino.
1: Tra poco le ultime sul traffico.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 7.
2: It's 7 a.m.
3: Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 Torino-Trieste sono segnalate code a tratti tra Dalmine e Vivio per la 58, tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso il capoluogo piemontese. Sulla 2 Salerno-Reggio Calabria è segnalato un incidente allo svincolo di Monte Corvino-Ponte Cagnano Sud in direzione al Laccio con la 30. Lungo l'autosole coda tra Torrenova e il Bivio di Ramazzone Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare. Sulla 14 Adriatica è segnalata una perdita di carico tra Cesena Nord e Forlì in direzione Bologna. Il tratto stradale della statale 20 tra Limone e Piemonte e confine con la Francia, in corrispondenza del tunnel del Colle di Tenda, è chiuso totalmente al traffico a partire da oggi sino a giovedì 29 ottobre. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Avete buttato giù una lista infinita di giochi di società e però il migliore in assoluto
1: qual è?
0: Indovina la Rockstar.
1: Ah, beh, quello è un gioco di società che non passa mai di moda. Dura 11 mesi su 12.
0: Coinvolge milioni di persone appassionate di rock. Appassionate, poi lo devono dimostrare.
1: Sì, enigmistica.
0: Perché per essere
1: rock,
0: appassionati bisogna sapere qual è l'ABC del rock.
1: Esatto.
0: E noi un po' di domandine le facciamo, giusto? Tre.
1: Poi vi chiediamo anche, ci sono anche degli effetti collaterali, tipo doverci rivelare, per esempio, quanti vinili avete, perché sappiamo quanto il doc sia fissato con le collezioni di vinili. Vi chiediamo la vostra preparazione musicale da una 10, oppure lì è sempre un pianto. Quindi andiamo oltre.
0: Vabbè,
1: io passerei direttamente agli indizi quando chiamano stavolta.
0: Allora, porta pass, e poi la maglietta, e poi il cappellino, e poi mai la pergamena.
1: Come no?
0: E comunque un gioco di società, però si partecipa uno alla volta, tutti gli altri addosso a quell'uno che riesce a prendere la linea.
1: Ecco, non vi accalcate, 800-324-330, il primo, chi prima arriva, prima alloggia, signori.
0: Prima

0: Sheena is a punk rocker. Sono le 7 e 5 minuti in questo istante in Rock and Talk su Virgin Radio e fin qui vi hanno accompagnato i Ramones.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: E come nelle migliori tradizioni, primo giorno della settimana io già non ho ascoltato Nico che mi...
2: Marco!
3: Buongiorno!
2: Da dove chiami?
3: Siamo da Bologna.
2: Bologna, città rock, sei cresciuto con pane rock tu, giusto?
0: Non è proprio convintissimo. Mamma mia. Più pane che rock, forse, per il momento. Però possiamo aggiungere il rock a volontà.
2: Sì, forse. Allora, la prima delusione ce l'hai regalata alle 7:05.
0: Questo andiamo, si chiama diplomazia. Diplomazia. Un amico che...
3: È meglio non sbilanciarsi.
0: Ecco, bravo, democristiano lui, fai bene.
2: Smettiamo di fare domande, quanti album hai, qual è la tua cultura, cioè queste sono domande che...
3: Lasciamo perdere.
2: Ma dove hai vissuto?
0: Allora, voi forse non avete capito. Marco si è svegliato presto, ha preso Lina, vuole andare al sodo e si vuole portare a casa t-shirt, portapasse e cappellino. Dice: già che ci siamo, facciamo pure sta farsa dei tre indizi, se proprio dobbiamo. Andiamo, Marco, che dici?
1: Indizio 1.
2: Allora, Marco, oggi per la pergamena bastano fedeltà e memoria. Da quanto tempo ascolti Virgin Radio e soprattutto Indovina la Rockstar?
3: Allora, forse vi stupirò, ma dal 2007, da quando...
2: Perfetto!
0: 20 anni.
2: Allora, questo primo indizio l'hai sentito 1 miliardo di volte. Sono scozzesi, devono il nome al verso di un pezzo di David Bowie. Dillo!
3: Andiamo alla seconda.
1: No. Indizio 2.
0: Non so se hai capito, Marco stamattina vuole stare tranquillo, non gradisce troppo entusiasmo. Tu me lo stai esagitando. Marco invece è uno tranquillo. Vedi che devo fare lo psicologo.
2: Si sta incazzando.
0: Vedi che sta dicendo che ti mette l'ansia. Devi stare tranquillo che Marco si è appena svegliato. Allora, Marco, allora guarda, andiamo con calma. Ci penso io a te.
2: Con calma, sì.
0: Scandisco lentamente. Il chitarrista e cofondatore del gruppo insieme al frontman è l'unico membro della formazione ad essere presente sin dal 77. Vuoi sapere il suo nome? È Charlie Burchill.
2: Ciao.
0: Vabbè, anch'io devo dire che non sono stato all'altezza.
3: Vero? Siete all'altezza, sono io che sono un caprone.
1: Indizio 4.
2: Anche il quarto indizio lo ripetiamo per la 140esima volta. Gruppo preferito di Nico Carminati, esclusi Coldplay naturalmente. Il frontman del secondo indizio è Jim Kerr. Il pezzo di David Bowie del primo indizio dice "He's so simple minded".
0: Tra l'altro
2: dobbiamo venire a Bologna con un pizzino dove c'è scritto il nome della band dei Simple.
0: Allora aspetta, simple, guarda, facciamo così. Facciamo, simple, vabbè, abbiamo capito che è simple.
4: Basta.
1: Oh yeah, hai vinto.
2: Sei vergognoso.
3: Lunedì mattina.
2: No, che pazienza, che pazienza.
5: Smettila di dire cazzo.
0: Che pazienza.
2: No, io e te dobbiamo incontrarci e ne parliamo un attimo, perché non va bene così, non va bene.
0: Pazienza adesso.
2: Allora tu fra 6 mesi richiami e fai un figurone, lo prometti? Metti la manina sul cuore e dillo, giuro.
3: Però mi devi chiamare un giorno prima te, però.
2: Eh sì, così ripassi. No, perché
0: vuole che tu gli dica in anticipo il nome del gruppo.
2: Beh, con 5 euro si può fare.
0: Anche
3: di più, dai.
0: Bravo Marco, che lui è fermo a 5 euro dallo scorso anno. Invece le tariffe sono aumentate, siamo arrivati a 50. IVA inclusa però, va bene? E mettiamo fattura anche, ok?
2: Marco, complimenti per aver iniziato bene la tua settimana. Bravo.
3: Dai,
2: ciao.
3: Io l'ho iniziata bene, vuoi un po' meno con me? Certo.

0: Ragazzi, sono stato in ferie 3 giorni la scorsa settimana e non ho potuto sentirvi. Ma ho recuperato tutto questa mattina. Grandissimo caprone!
1: Simple Red!
2: Ancora c'ho i torsellini nello stomaco! Madonna!
3: Caprone! Cresciuto a pane e mortadella, il grasso della mortadella gli ha intasato il cervello.
4: Marco, caprone bolognese, ti svelo un segreto: il problema non è lunedì mattina, questa non la indovinavi neanche il venerdì sera.
5: Indizio numero 450. Oh, bello, a Ferrara che siamo vicini di casa, e dice: a te come una pacca in salgiass, dai, ripigliate, capra.
6: Ciao, sono Marco Agonia da Bologna. Scusa, è lunedì mattina e io solitamente comincio il venerdì pomeriggio a ragionare. Quindi scusate tutti quanti, buon rock. Marco Agonia, Marco Agonia.
7: Sì, a difesa però di Marco Agonia, c'è da dire che Marco Agonia non aveva promesso niente a nessuno,
8: cioè
7: sta storia del pane e rock l'hai tirata fuori tu.
8: Che mettono le mani avanti, che dicono di essere caproni ancora

0: bye bye. E comunque Gianmarco, ti abbiamo mandato in onda soltanto quelli più miti, quelli più gentili, perché qui sono arrivati messaggi del tipo sopprimetelo. No, noi siamo dei pacifisti, oggi ricorre la giornata internazionale della pace, però 5 anni di galera in isolamento con in cella un'enciclopedia rock da studiare ci ti sta, farebbe comodo.
1: Ma sì, tanto guarda, a Marco agonia, da una parte entra, dall'altra esce, tu gli hai detto tutta questa bella
0: sì,
1: roba,
0: ma infatti
1: lui
0: fa spallu-
1: dovesse ritelefonarci, se ne fregherebbe altamente,
0: sì,
1: come
0: sì,
1: ha fatto la prima volta.
0: L'obiettivo è
1: coerenza.
0: No, ma il loro obiettivo è incassare la t-shirt. Cioè,
1: bravissimo.
0: Così, sapete come si chiama questo? Opportunismo.
1: Esatto. Calcolatore 5 barro.
0: Esatto. Bravo.

0: Dillo a tutti.
1: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
2: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
3: Come hai fatto a fare tutte ste

0: Vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di

0: di più su adminager.menu.
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
4: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
5: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
6: Febal casa, Febal casa.
5: Più info su febalcasa.com.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
10: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
9: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
11: Messaggio promosso da Sanofi.
12: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl vale davvero.
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
15: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
16: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
17: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: su Virgin Radio Limitless. E meno male che è arrivato Jon Bon Jovi a tirarmi sul morale, perché insomma non è iniziata bene la settimana nemmeno per me, a parte Gianmarco che insomma vabbè. Ma anche voi, quando ho esordito stamattina alle 6:30 dicendo che è stato un weekend duro, non vi siete minimamente preoccupati da dove arrivasse questa durezza, perché immagino abbiate pensato al trasloco, cosa di cui tra l'altro ne ho parlato pochissimo in questi ultimi 2 mesi. Potevate anche, sì, è per quello, perché ho sistemato casa il meglio possibile, ci sono ancora scatoloni in giro. Però non che io sia un precisetti o un perfezionista, no, io amo quella giusta quantità di disordine, però il gran casino no. E quindi, anzi, vi dirò che quando vado a casa dei perfezionisti, quelli precisi che mettono le virgole esattamente dove devono stare, io sono un po' di imbarazzo, lo provo.
1: Invece sbagli.
0: Tu sei perfezionista invece?
1: Allora, io sono del segno della Vergine.
0: Quindi?
1: Ascendente Vergine.
0: Quindi?
1: Di base vivo molto bene nel mio disordine, ma il mio disordine è un disordine ordinato. Quindi chi entra in casa mia non vedrà mai del disordine evidente.
0: Apparente, sì.
1: Mentalmente però casa mia è sempre un disastro, quindi capisci un po' la psicologia della Vergine, ti rendi conto perché siamo sempre singoli e soli. Ecco. Comunque, parliamo invece di una cosa a proposito di perfezionismo molto interessante, ovvero la storia di Vincent van Gogh, questo grandissimo pittore olandese, che ha firmato, pensate, solamente 133 degli 840 dipinti conosciuti. E voi direte perché? Questo è un dettaglio sul quale le persone riflettono poco, non lo notano nemmeno a volte che un quadro di Van Gogh sia firmato o meno. Lo ha spiegato una ricercatrice del Van Gogh Museum di Amsterdam. In pratica la firma Van Gogh la metteva solamente nelle fasi della vita in cui si sentiva pienamente soddisfatto del suo lavoro. Quindi, pur avendo iniziato a dipingere nel 1881, lui inizia a considerarsi un pittore forte quando va ad Arles, che è un posto che artisticamente lo rende più vivo. E quindi non è un caso.
0: Lì ha raggiunto il suo massimo.
1: E quindi
0: e
1: la firma
0: firmava.
1: La metteva perché era uno perfezionista. E se il suo quadro, secondo lui, non era perfetto, si arrischiava a firmarlo. Capito?
0: E allora parliamo del vostro perfezionismo. In cosa siete perfezionisti assoluti? Ditecelo qui, su Virgin Radio.

0: Aerosmith, what it takes, quello che ci vuole per essere professionisti, ve lo dico io, se avete una calamita tonda sul frigo, ecco, inizierete a disporre tutte le altre, se lei è stata la prima circolarmente, sì. Questo è Vergine ascendente Vergine.
1: Tommy non sta bene, sono perfezionista in tutto, quasi maniacale, dico solo che le calamite sul frigo devono essere perfettamente allineate, con spazi omogenei tra l'una e l'altra, e se qualcuno me le sposta

0: sempre bravi Fontaine D.C., Marianne, e bravi soprattutto dal vivo, e li ascolteremo verso la fine di ottobre a Bologna il 26 di ottobre, il 18 di giugno, poi se volete già saperlo del 27 e il 19 di giugno del 27 torneranno in Italia. Perfezionismo, ma che problema hanno i perfezionisti? Io lo sono in alcune cose, in effetti sì, ma Jacopo ci svela il motivo per cui uno è perfezionista, perché si ritiene il migliore. E io sono perfezionista quando faccio le cose a modo mio, che poi è l'unico modo giusto per farle.
1: No, il perfezionismo non vuol dire essere migliori, vuol dire essere nevrotici, che è una cosa diversa.
0: Psicologi, ci siete? Aiutateci! I'm crashing in.

0: silenzio, proprio no. Enjoy the silence, ma smettiamola. Depeche Mode, Enjoy the silence. No, no, no, no, no. Il gran casino, quello dei Sex Pistols, fra poco su Virgin Radio. God Save the Queen!
1: On Virgin Radio. Rock and talk.
2: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
8: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bra.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
13: Così questa è la nuova Volvo X60.
14: Che ne dici? 100% elettrica.
13: Bellissima, ma giusto un limite.
14: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
13: È vero, ma il prezzo?
14: Come la tua ibrida.
13: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
14: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
15: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
16: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
17: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
17: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
19: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
20: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
21: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
22: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
23: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
21: Dammi qua! Peanut butter!

0: Secondo te erano ordinati o disordinati questi?
1: Molto disordinati, molto disordinati. Gods and the Queen, Sex Pistols, se vive il disordine, perché nel rock è un po' l'elemento chiave per il successo
0: ordine,
1: di una
0: disordine,
1: band.
0: Disordine, perfezione,
1: no?
0: O imperfezione, comunque ognuno di noi si cerca la propria comfort zone.
1: Ovvio.
0: Dove sta bene con se stesso e si costruisce il proprio mondicino intorno a sé. Sì. È ovvio che è la tolleranza al fatto che possano entrare altri nel proprio mondicino. Vabbè. Quindi qualcuno dice, partendo dal presupposto che la perfezione non esiste, il perfezionismo, concordo, è una forma di nevrosi. Va bene,
1: sì,
0: se,
1: sì,
0: non,
1: se
0: non
1: una bella nevrosi
0: condiziona gli altri, ognuno cucini nel proprio brodo.
1: Dipende,
0: chi se ne frega.
1: Claudio da Rozzano, per esempio, adesso non so se il nostro amico sia sposato, se sia single, lui dice: perfezionismo è, per esempio, iniziare un lavoro e a metà, dopo aver continuato a pensare a smontarlo, lo rifai da capo. Perché a un certo punto non sei proprio soddisfatto,
0: guarda,
1: di te stesso, mai.
0: Hai messo la mano in una mia ferita, ne parliamo.

0: Ma secondo me il perfezionismo è anche un po' una forma di insicurezza, perché alla fine, se non sei mai soddisfatto di te stesso, vero, ciao questo. Marco Dadeira.
1: Però non facciamo un processo agli perfezionisti, perché allora dovremmo farlo anche ai casinisti, insomma, agli improvvisatori. Vabbè.

0: Beautiful Ones, questi erano i Swede, Rock and Talk su Virgin Radio. Andrea da Roma dice: beh, il perfezionismo è fare bene una cosa, ma devono essere anche gli altri a dirti che è fatta bene. Io sono maniacale, ad esempio, nei fogli Excel, ed è ancora peggio, ve lo assicuro. Ah, io guarda, per me è un mondo proprio ignoto quello dei fogli Excel. Io non saprei dove mettere le mani.
1: Va bene, fino adesso abbiamo parlato dei fatti nostri, adesso ascoltiamo le storie che riguardano tutti noi, le news su Virgin Radio.
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Long Playing Stories.
5: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
6: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
5: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Radio.
5: Sono le 8.
7: It's 8 a.m.
5: TGCOM 24. Breaking news.
8: Buongiorno da Esther Roletto. Soddisfazione è stata espressa dal segretario al tesoro americano Scott Bessent al termine della prima giornata di trattative con la Cina a New York, in vista dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. I colloqui sono stati un successo, ha affermato. Pechino e Washington si sono accordate per trovarsi di nuovo per discutere di intelligenza artificiale, scambi commerciali e investimenti. In Russia si è votato per il rinnovo della Duma, in testa il partito di Putin con il 57,84% dei consensi. Alle regionali in Germania l'ultradestra dell'AfD vince anche in Mecklenburg-Pomerania. La sinistra della Linke conquista Berlino, tonfo della CDU, ma il cancelliere Merz non molla e tenta il rilancio, ora le riforme. È stato un weekend denso di appuntamenti politici in Italia con molti annunci, spicca quello della Premier Meloni. Limiti al numero di studenti stranieri in classe, stop al burka. A scuola afferma si va con il volto scoperto. La Dem Eli Schlein replica. Giorgia insegue la remigrazione di Vannacci. Il 35enne che ha sparato ai ladri nella sua proprietà Val di Sero d'Alba a Cuneo, uccidendone uno, potrebbe essere interrogato oggi. È indagato per omicidio. La vittima, 36 anni, di origine albanese, aveva dei precedenti. Il Giappone si prepara all'arrivo di un tifone cancellando circa 280 voli, scattate allarmi per possibili precipitazioni da record con l'avvicinarsi della tempesta a Tokyo, sospesi temporaneamente anche altri trasporti ed eventi. Calcio, la quinta giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria casalinga del Milan sul Lecce per 3-0. Successo anche della Juventus sull'Atalanta per 2-0. Stesso risultato del Frosinone che si è imposto sul Como. 1-1 tra Fiorentina e Napoli. Il Parma ha battuto il Genoa per 2-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Traffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 diramazione Roma Sud si resta in coda per 1 chilometro a causa del traffico intenso tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare, procedendo verso quest'ultimo. Incolonnamenti per traffico anche sulla A7 in uscita Genova-Bolzaneto in direzione Milano. Sulla A24 coda di 4 chilometri sempre per traffico tra la fine Complanare e il bivio per la tangenziale est, procedendo verso quest'ultima. Infine sulla statale 407 Basentana si segnalano rallentamenti a causa di lavori di manutenzione tra gli incroci stazione di Salandra e stazione di Pisticci. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
1: In tanti, più di quanti possiate immaginare, al 342-4141-411 dicono: la perfezione non esiste. Errore! Esiste, ha un nome e un cognome: Antonello Piroso. Ditemi, diteci al, solo una volta, quella volta che avete detto non sono d'accordo con lui. Dai, dai, provate. Bah. 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1.
0: Ah no, pensavo chiedessi a me.
1: No, a tutti.
0: Ah,
1: a
0: no,
1: tutti.
0: Dico, ma vuoi che io mi comprometta questa mattina? Vuoi che io dica delle cose proprio
1: successo?
0: Scomode? No, io ritiro tutto quello che ho detto.
1: Successo.
0: Mi stavo per trarre
1: mai.
0: In inganno, ma io non dico niente.
1: No, quelle volte che mentre parlava dicevo no, io qui non sono d'accordo, poi sono andato a controllare e fa, no cacchio, aveva ragione lui, porca miseria.
0: Però tu stai a metterti una piaga, però scusa.

0: Radioactive, questi erano i Kings of Leon in Rock and Talk su Virgin Radio. Comunque, per farvi capire come il limite tra perfezionismo, nevrosi e mania del controllo sia molto sottile, ecco, un vergine, ascendente vergine, per esempio, vi cito un episodio che potrebbe fare di me un maniaco, un perfezionista. Se per caso dovessi perdere un oggetto, oggetto magari anche inutilizzato fino al momento dello smarrimento, io piuttosto che non averlo lo ricompro per continuare poi a non
1: poi
0: utilizzarlo, ma devo averlo,
1: ma poi lo
0: non posso sopportare l'idea di non averlo più. Capisci?
1: Io la mia perfezione so che non la raggiungerò mai nel sistemare gli album a casa mia. Qualcuno l'altro giorno diceva vanno organizzati cronologicamente per anno, io li sistemo per genere musicale e
0: ordine alfabetico,
1: e in ordine alfabetico. Però ci sono tanti artisti che hanno varcato il confine di un genere musicale, lì diventa un problema. Non esiste la perfezione nel sistemare cose. Invece le t-shirt sì, le t-shirt le metto
0: colori.
1: Per colore e tonalità.
0: Ah beh,
1: sì, lì ce la faccio.

0: Kasabian su Virgin Radio, sta per arrivare il Cavaliere Nero.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
6: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
7: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
8: Luce. Gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima.
12: E per il gas?
13: Ottima.
12: Internet?
13: Ottima.
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Optima ti migliora la vita.
13: Davvero!
14: Due verticale, trekking sull'Etna.
15: Escursione.
14: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
15: Aperitivo?
14: E un inverno imperdibile?
15: Vacanza con Costa.
16: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
18: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
19: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
20: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
21: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
22: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
20: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
23: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
24: Il bello di settembre! Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del Cavaliere Nero Antonello Piroso.
0: Iniziamo questa nuova settimana in diretta su Virgin Radio con Rock and Talk, anche con il punto di vista sull'attualità del nostro Cavaliere Nero, Antonello Piroso.
2: Rock and Talk.
3: Buongiorno, buon lunedì, Antonello.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti. Dunque, ieri ero davanti al televisore e aspettavo di ascoltare il discorso dell'Angelus di Papa Leone. Io sono un vecchio catto comunista. Rido, e quindi io la domenica l'Angelus non me lo perdo, e quindi ero sintonizzato su Sky TG24 che annuncia il collegamento con Piazza San Pietro per ascoltare la voce del Santo Padre, e infatti in video compare Papa Leone al microfono alla finestra che si sta rivolgendo ai fedeli in piazza e a tutti i fedeli quali il sottoscritto davanti alla TV. Solo che le immagini erano corrette, l'audio non tanto. Sentite cosa è successo.
13: Ma ogni domenica andiamo subito in diretta in Piazza San Pietro, c'è l'Angelus di Papa Leone.
3: La sua battaglia. Questo significa rispetto dei militanti e rispetto per cui noi lavoriamo ogni giorno. Entro nella Lega con un principio vero, quello di difendere il territorio. Ma per il territorio, non contro un altro territorio.
4: È bellissimo. Questa, perché sembrava quasi in sincrono, nel senso che sembrava esattamente, sembravano le parole pronunciate dal Papa, ma invece era un comiziante sulla piazza di Pontida, dove si era radunata la Lega per fare i conti con la leadership di Salvini. Adesso ci torniamo. La cosa bellissima è che a Sky hanno impiegato quasi un minuto per accorgersi che quello che si stava ascoltando non era l'Angelus del Papa, ma un comizio sulla piazza di Pontida. Dopodiché, meglio queste fake news involontarie, può succedere un incidente tecnico, che le tante baggianate che ho sentito praticamente da tutti i politici e i politicanti durante il fine settimana, a conferma del fatto che ormai, purtroppo per noi, siamo in campagna elettorale e quindi le promesse e il volume con cui queste promesse, no, vengono enunciate si alza il numero delle promesse e si alza anche il rumore di fondo. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Moderation su Virgin Radio, Florence and the Machine.
1: Su Virgin Radio, Antonello Piroso.
2: Dunque, è successo più o meno di tutto nella politica italiana, quindi non è successo niente. Succede sempre di tutto nella politica italiana, poi non succede niente. Ma allora, Salvini ha fatto il raduno a Pontida e per dare un contentino agli oppositori ha annunciato un congresso straordinario della Lega di qui a un mese, mi pare di capire. Congresso straordinario che sarà una farsa in sostanza, visto che le regole del congresso e il meccanismo di selezione dei delegati al congresso è deciso da Salvini, quindi si voterà in un congresso salviniano già alla partenza, in cui probabilmente si voterà per alzata di mano e tutto rimarrà esattamente come prima, con la Lega destinata a essere surclassata, perché sorpassata, da Futuro Nazionale dell'onorevole Vannacci. Chiamiamolo onorevole, tanto per cominciare. Basta con questa storia di generale, visto che al Ministero della Difesa ogni volta che sentono dire il generale Vannacci, al Ministero della Difesa gli girano le paleoliche. E allora, Giorgia Meloni ha chiuso un comizio con i giovani studenti di Fratelli d'Italia, Movimento Giovanile, non lo so, era un comizio, poi a un certo punto... ha cominciato a parlare con la cadenza romanesca che io ormai trovo abbastanza insopportabile, e quindi ha detto a sinistra non gli sta bene che abbiamo tolto il bollo sull'auto, strano, avrei pensato che avrebbero intonato bollo ciao, bollo ciao, bollo ciao. Vabbè. E anche lei insegue Vannacci, però, perché ha annunciato un giro di vite sulle scuole, sugli accessi, il numero degli stranieri, i genitori che devono aver imparato la lingua italiana e non si va a scuola a capo coperto. Io pensavo che fosse già normale adesso, cioè, voglio dire, non so quante classi ci siano che accolgono studentesse, perché immagino che se hanno il burka siano donne, studentesse con il burka. Segnalatemelo se ci sono dei casi lampanti, non mi pare, ma comunque va bene, tanto serve a montare la maionese, va tutto bene. Quello che ha detto in un comizio invece alla manifestazione dei 5 Stelle Nova, Giuseppe Conte, che ha detto la Meloni mi accusa per il super bonus e il buco che si sarebbe formato da 220 miliardi. Non è che è un'accusa della Meloni, Giuseppe Conte, è un dato strutturale conclamato, confermato dalla Banca d'Italia, dal Ministero, cioè 220 miliardi il buco grazie a quella meravigliosa iniziativa del super bonus, no? Ma lui cosa replica? Invece di dirmi sbagliando che io ho creato un buco di 220, perché non dici dei 209 miliardi che ti sei trovata sul tavolo grazie a me che li ho strappati all'Europa, a Bruxelles? Non ha strappato niente, come già stato raccontato da Paolo Gentiloni, peraltro, che stava lì, in Europa intendo. Bastava chiedergli i soldi. Dopo il Covid l'Unione Europea ha detto i paesi che si trovano in difficoltà hanno la facoltà di chiedere soldi all'Europa. Soldi all'Europa che andranno restituiti, tranne una piccola frazione. Trattasi di un mutuo. Trattasi di un prestito, non è che ce li hanno regalati, quindi non capisco perché Conte insista a mettersi il pennacchio. Sono 209 miliardi che andranno prima o poi, non tutto, ma all'80%, al 90%, al 75%, restituiti. Capite? Il bluff complessivo, io ci metto dentro la maggioranza, l'opposizione poi... Però fatemi chiudere sulla maggioranza in questo primo intervento. Antonio Tajani, mentre si parla di scuola, di integrazione, di immigrazione, no al riarmo, ha detto Conte, no, quindi al riarmo significa no armi all'Ucraina, tanto per essere chiari, e poi super bonus. Tajani di che cosa si occupava? Tajani si occupava di dire cosa lui pensasse del fatto che un giorno un ragazzo possa chiedere al genitore o suo figlio, non è chiaro, ma insomma, papà, qual è la donna ideale da sposare? Che questo è il tema, giuro, nel 2026. Sentite cosa dice Tajani.
3: Si fa dare un consiglio a mio figlio che mi chiede: che ragazza mi devo sposare? Una ragazza magari affascinante? Beh, sì, certo, una ragazza affascinante è bella sposarsi. Ma quella ragazza affascinante, che carattere ha? Se non sei, ha cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, insomma, è portata un po' a mettere qualche cornetto, sì, però, ma sì. E poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente, però è più...

0: credibile che ti mantiene la famiglia che sta là, che sai che dà delle risposte sempre, che quando la chiami c'è, e quella più appariscente magari sì, un giorno può piacere. È un po' così, quando anche nei sondaggi, se il sondaggio dice preferisci quella così oppure la ragazza seria che magari ha le gonne un po' più lunghe di quell'altra, ecco, io consiglio sempre di scegliere l'affidabile.
1: L'affidabile, l'affidabile è la ragazza seria che ha la gonna un po' più lunga. E invece se la gonna è un po' più corta, cioè sotto il ginocchio, non è sotto il ginocchio ma è sopra il ginocchio, io non voglio una minigonna, quello è un sintomo di inaffidabilità. Ma io mi domando e dico, a parte essere il ministro degli esteri, vabbè, ma sembri un uomo uscito dagli anni 50. E in effetti, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Grande classico degli Who era il 1969 quando se ne uscivano con questa bellissima Pinball Wizard.
1: E noi qui in Rock and Talk siamo in compagnia di Antonello Piroso.
2: Che poi a guardare i numeri, quelli ufficiali, a proposito della presenza degli studenti stranieri nelle scuole italiane, stiamo parlando di 930.000 ragazzi e ragazze, cioè stiamo parlando dell'11% della popolazione, ovviamente in maniera diversa a seconda delle regioni, e tenendo conto che è vero che la presenza degli studenti stranieri cresce, ma è anche vero che nel frattempo c'è un calo purtroppo della frequenza degli studenti cosiddetti autoctoni, cioè degli italiani, quindi quasi a compensare, anche perché il giorno in cui la popolazione studentesca dovesse cominciare stabilmente, no, a declinare, a diminuire, che ci facciamo con gli insegnanti? Piccolo problema che sarebbe anche occupazionale, ma andiamo oltre, non abbiamo parlato del Partito Democratico. E allora io vi dico subito, Vincenzo De Luca, ex governatore della Campania, adesso sindaco di Salerno, lo vorrei a capo del PD. Sentite come parla degli alleati del PD, a cominciare dal leader, uno dei due, il gatto e il gatto, Bonelli e Fratoiani di Alleanza Verde e Sinistra, come parla di Bonelli. Vai Nico.
3: Bonelli è il

0: salice piangente della politica italiana, Bonelli. Basta solo questo nome per spingere tutta la popolazione maschile del nostro paese a compiere un gesto, diciamo, scaramantico, ad accarezzarsi perpendicoli in via preventiva, perché notoriamente è un portaseccia in napoletano, un portasfiga in romanesco, se vogliamo, diciamo, unire l'Italia e utilizzare Manzoni, un mettimale, uno scampaforca, Bonelli.
1: Non ha finito De Luca, vai Nico.
0: Voi vi alzate la mattina, vi prendete un caffè, poi vedete la rassegna stampa, viene fuori Bonelli e il cielo si rabbuia. Bonelli è uno dei produttori di depressione nazionale. Così si presenta l'opposizione, immagine di Bonelli.
1: Ma non ha finito.
0: E dove vogliamo andare?
1: Non ha finito, neanche per altri, eh? Vai Nico.
0: I dirigenti organizzativi, diciamo, del Partito Democratico hanno avuto la lucidità politica di invitare Giuseppe Conte a tutte le feste dell'Unità, quelle principali, anche a quella nazionale, cioè a offrirgli il teatro delle sue esibizioni politiche, dando prova ai dirigenti del PD di una totale imbecillità politica. Non ci sono parole.
1: Non ci sono parole, ma le usa tutte, ancora una volta. Ecco Nico, vai.
0: Ci sta raccontando Giuseppe Conte che fare come si fa nei paesi civili e normali, no? Il candidato premier e il leader del partito più grande, ci ha raccontato questa merita una sottolineatura, che chi ragiona così vuole imporre una logica egemonica. Oi là, questa ci mancava. Questa è, a ben vedere, un'offesa agli elettori, perché il partito che prende più voti prende i voti dei cittadini, che non hanno la propensione all'egemonismo, ma votano sulla base di quello che pensano.
1: Mi pare assolutamente condivisibile, non toglierei un grammo a questa esternazione di De Luca, che va giù piatto e conferma, purtroppo, userò un'espressione volgare di cui mi scuso prima, ma insomma, il mio papà, che era un vecchio comunista degli anni 60, eccetera, però degli attuali vertici del Partito Democratico, magari non di tutti, ma di una buona parte, diciamo quasi tutti, si sarebbe espresso volgarmente dicendo il PD è guidato da una manica di minchie bollite. Così parlava il mio papà, e me ne scuso. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Look Around, questi erano i Red Hot Chili Peppers, voi siete su Virgin Radio.
1: Rock and Talk con Antonello Pieroso.
2: Quinta di campionato di Serie A, classifica dopo 5 giornate. Ecco, c'è un dato, le prime 10 squadre, vi ricordo che le squadre sono 20, quindi metà delle squadre del campionato, sono raccolte le prime 10 in 6 punti, che non sono pochi ma non sono neanche tanti, ma... attenzione, al vertice ci sono le squadre romane insieme all'Inter, Roma, Inter e Lazio con 13 punti, e devo dire che è abbastanza un dato già curioso, della Lazio soprattutto, ancor più della Roma. L'Inter veniva data un po' per scontata, no? Che potesse trovarsi ai vertici, ma le due romane insieme. Segue il Cagliari con 12 punti, il Milan con 11, poi tre squadre con 10 punti, Frosinone, Juventus e Como, che ha perso il Como con il Frosinone 2-0, e poi Napoli e Sassuolo con 7 punti. La cosa curiosa fino anche qui, possiamo parlarne, ma è il mondo del calcio, le provinciali, il Sassuolo, il Como, provinciale di lusso, il Frosinone, il Cagliari e, ripeto, la Lazio, che più della Roma, no, in maniera insospettabile si trova prima in classifica. Penultima è il Genoa, che ha dopo 5 giornate ha un solo punto, ma quello che mi interessa di quello che ha detto l'allenatore Daniele De Rossi è questo. Ha detto: viviamo in un'epoca di comunicazione sgangherata, voi giornalisti che vi occupate di calcio siete le prime vittime di uno, come si chiama, youtuber, influencer, che si sveglia, si compra le cuffiette, si compra la webcam e diventa intenditore di calcio usando un vocabolario imbarazzante. È un peccato per tutto, per voi giornalisti che fate questo lavoro in maniera seria e per il mondo del calcio nel suo complesso. Ha ragione De Rossi, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Grandi Rolling Stones, gli ultimi Rolling Stones appena usciti, Jealous Lover su Virgin Radio.
1: Noi non siamo gelosi perché domani Antonello alle 8:15 torni qui con noi su Virgin Radio. Ciao Antonello!
2: Secondo un'indagine della Cambridge University, leggere qualsiasi libro per il puro piacere di leggere fa bene alla salute. Un capitolo al giorno toglie il medico di turno. Leggete di più e scrollate di meno. Buona settimana, siete la Resistenza. A domani, ciao.
0: Ciao, a domani.
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
6: Repower.
7: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
8: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
7: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
9: Ha dimenticato i discount.
7: Giusti discount.
9: Ormai non vale più.
7: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
10: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
13: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
13: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima!
15: E per il gas?
16: Ottima!
15: Internet?
16: Ottima!
15: Mobile?
16: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
18: Virgin Classics 1971.

0: Night, uno dei pezzi con i quali vengono, insomma, contraddistinti i Deep Purple, vengono ricordati, sono presentissimi anche oggi. Comunque, Black Night risale al 1971, i Deep Purple di oggi sono Ian Gillan, e poi Don Airey, Roger Glover, Ian Paice e Simon McBride. Cinque elementi alle spalle, questa band ha addirittura un cast, una serie di componenti che arriva al numero 10, senza toccare il discorso dei turnisti.
1: E diversi, quindi componenti in varie epoche dei nostri, sono proprio così, varie proprio fasi dei Deep Purple.
0: Nomi pazzeschi come Joe Satriani, David Coverdale, Rod Evans, John Lord alle tastiere, naturalmente Richie Blackmore, chitarrista in varie fasi della storia dei Deep Purple, che insomma è entrato e uscito più volte, magari con sbattendo
1: sì,
0: la porta, ma poi si è vecchi
1: Black
0: amici
1: Mall
0: si
1: torna il suo progetto, sì, il progetto con sua moglie,
0: bravo. Però quando si è buoni amici, anche una passeggera litigata, forte litigata, può andare nel dimenticatoio, perché è successo una reunion proprio in questo periodo. Sono proprio contento per loro.
1: In un'intervista, bravo, per questo programma In Studio with Joan Butler, il cantante dei Deep Purple, Ian Gillan, tra le altre cose, ha parlato dell'epoca in cui, dividendo le prime stanze d'albergo, a proposito di disordine e perfezionismo, raccontava quanto fossero diversi lui e Richie Blackmore, quanto fosse insostenibile l'abitudine di Blackmore di lasciare calzini e mutande sparse dappertutto, mentre Ian Gillan era uno, pensate, metteva le bottiglie e i bicchieri in fila sul tavolo. Non è vero questo, però era credibile, vero? Ci avevate creduto, era bella anche così la storia. No, la storia in realtà è che ha parlato della reunion con Richie Blackmore, che è avvenuta per la prima volta dopo oltre 30 anni, quando, direte voi, durante il concerto della band lo scorso 12 agosto al Northwell at Jones Beach Theater di New York.
0: Richie Blackmore,
1: ma davvero io? Ma davvero si so? Sai che non la sapevo?
0: Sì, vive Long
1: Island. Vi confesso che cado dalle nuvole. Pensavo che Richie Blackmore fosse stato perentorio e mi ero perso questa reunion, perché sì, lo scorso 12 agosto effettivamente avevo un po' da fare. Ma ora che lo so, posso capire il perché.
0: Sì, Richie lo chiama e dice: ma e se salissi sul palco a fare insieme a voi Smoke on the Water? Un a caso. Ed è stata un'esperienza
1: bellissimo,
0: che li ha fatti tornare giovani.
1: Ma loro, io però credo di ricordare che avessero poi espresso le loro posizioni in merito a questa storica, chiamiamola, rottura, uscita dal gruppo. Non c'era mai stata dell'acrimonia, ma Richie Blackmore aveva parlato semplicemente di avere necessità di proseguire per la sua strada, perché era un periodo in cui avevano forse delle divergenze a livello artistico. Ma questo non vuol dire che poi delle persone si odino, ragazzi. Si può andare d'accordo avendo opinioni diverse. Questo
0: Ascolta,
1: è il bello della
0: se
1: società.
0: Se tu vuoi prendere la tua strada, prendila pure. Rimaniamo buoni amici.
1: Guarda, stai parlando con Antonello, è ancora in linea. Antonello, questo messaggio era per te. No, perché no, a proposito. Io invece, a proposito di rapporti,
0: sì,
1: tu hai notato che oramai praticamente ci ha tolto il saluto in ingresso e in uscita.

0: su, su, smettete di asciugarvi le lacrime, domattina siamo ancora qua. Tranquilli, sì, è una promessa.
1: Proprio sì. easy. Nemmeno street, solo easy, perché voi vi alzate, accendete la radio e poi va tutto in automatico. Guarda.
0: Esatto, e la giornata comincia come è giusto che cominci. Con Virgin Radio Rock and Talk, che riprende domattina alle 6:30. Ringraziamo anche stavolta
1: Nico Carminati, Riccardo Vucero, Antonello Piroso. Siamo generosi e quindi buon proseguimento, perché sta per arrivare Alteria con Morning Glory.
0: Oh yeah. Ciao a tutti.
2: On Virgin Radio Rock and Talk.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Il Virgin Motel è il rifugio di quelli che non dormono mai. Qui si perdonano i vizi, si carezzano le fragilità. Ogni notte, da dietro il bancone della reception, sbircio le vite dei miei clienti, ascolto le loro storie, racconto le loro stranezze. Ma soprattutto do una bella scossa alle loro esistenze con del buon rock. E voi cosa aspettate a prenotare una stanza?
5: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
5: Sono le 9.
6: It's 9 a.m.
5: TGCOM 24. Breaking news.
7: Buongiorno da Esteroletto. L'esito del voto in due lande tedeschi consegna una Germania che cambia. A Berlino la sinistra radicale Linke si attesta al 25,7%, mentre nel Mecklenburgo l'estrema destra AfD esplode al 37,7%. Crolla dappertutto la CDU di Merz, che ammette disastro ma esclude le dimissioni e promette nuove riforme. Alle elezioni per il rinnovo della Duma di Stato, il partito di Putin, Russia Unita, si avvia verso un'ampia maggioranza di 2/3 con il 57,8% delle preferenze. Affluenza record al 56,6%, sul paese pioggia di droni ucraini. I colloqui a New York tra delegazioni statunitensi e cinesi hanno avuto successo, a dirlo il segretario al tesoro americano Scott Bessent al termine della prima giornata di trattative. Prevista una nuova tornata con al centro intelligenza artificiale, scambi commerciali e investimenti. Dal palco di Phoenix, l'evento organizzato dalla giovanile di Fratelli d'Italia a Roma, Giorgia Meloni anticipa che sta per arrivare in Consiglio dei Ministri un provvedimento che introduce per legge il numero massimo di studenti stranieri per classe, dove sarà vietato il burka, perché spiega la Premier, a scuola si va a viso aperto. È morto a soli 27 anni il figlio della top model Cindy Crawford Presley. Il giovane, che ha seguito le orme della madre, si è spento in un centro di riabilitazione a Los Angeles. Sui social aveva confessato la sua dipendenza da farmaci e di soffrire di depressione. La causa del decesso non è stata specificata. La famiglia chiede riservatezza. Calcio, la quinta giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria casalinga del Milan sul Lecce per 3-0. Successo anche della Juventus sull'Atalanta per 2-0. Stesso risultato del Frosinone, che si è imposto sul Como. 1-1 tra Fiorentina e Napoli. Il Parma batte il Genoa 2-1. Europei maschili di pallavolo, a Torino l'Italia sconfigge la Danimarca e si qualifica ai quarti, dove mercoledì troverà la Finlandia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si resta in coda per 3 km a causa di un incidente tra Trezzo e Cavenago in direzione Torino. 2 km di incolonnamenti per lavori invece sulla A7 tra Genova, Bolzaneto e Busalla viaggiando verso Milano. Sulla A24 3 km di coda per traffico intenso tra il bivio per il grande raccordo anulare e la fine complanare procedendo verso la tangenziale est. Infine, sulla statale 33 del Sempione si segnalano rallentamenti a causa di lavori di manutenzione tra gli incroci Bettolino di Pogliano e Sesto Calende in direzione dell'incrocio Sempione. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
11: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
12: Morning Glory. It's a time to rise and shine. Buongiorno, buon lunedì 21 settembre 2026. Si comincia. Questa è casa nostra, belli comodi. Io sono Alteria, buongiorno. Super Toki in regia. Oh, ma io convinta che oggi 21 settembre fosse il primo giorno d'autunno e invece l'equinozio d'autunno sarà il 23 di settembre. Vabbè, poco importa, noi due ore ce le passiamo insieme vicini vicini a chiacchierare di rock and roll. E vi devo raccontare di un weekend strepitoso insieme al Bonzo in giro per l'Olanda, dove abbiamo incontrato i Nothing But Thieves. Quindi insomma, poi vi dico un po' di cosette e ci perdiamo nei nostri soliti discorsi. Anche quest'oggi, caro il mio Super Toki, abbiamo delle domande ficcanti da fare ai nostri ascoltatori, così niente, così ce la raccontiamo su. Va bene, direi che essendo lunedì una cosa dovete fare, una cosa: augurarci a noi tutti un buon inizio di settimana. Quindi segnate questo numero, è sempre quello: 342 41 41 41 41. Vince un abbraccio da parte di Toki, chi manda lo sberebem più energetico del lunedì mattina. Amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

0: il suono dei Cranberries. Buongiorno, è lunedì, è il 21 settembre. Tra le tante cose, oggi è anche il compleanno di Liam Gallagher. Quest'oggi, Gallagher. Liam Gallagher è uno dei nostri rock ambassador, momento super super hype per quanto riguarda Oasis. Tante volte ne abbiamo parlato, mi dite un po' come state lì fuori? Che ti ridi?
1: Sbere ben Malteria, sbere ben Super Tonky. Buon lunedì, buon inizio di giornata, buon inizio di settimana. Ciao a tutti.
2: Sbere bere bere ben Tonky Alteria, in diretta dalla 14. Ciao!
3: Sbere ben Malteria. Beh, a questo punto sbarbiamo anche a Tokyo.
0: Ah sì, dai.
3: Buon inizio di settimana, Sara da Rimini.
0: Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, giretto per il mondo, questo weekend sono stato con il Bonzo. Sottolineo con il Bonzo perché comunque è stata una coppiata mica male, io e il Bonzo, in giro per l'Olanda. Ci siamo divertiti, siamo atterrati ad Amsterdam per poi dirigerci direzione Utrecht, cittadina che non conoscevo, è la quarta città più grande dell'Olanda, davvero molto molto molto bella. Voi dite, cosa siete andati a fare? A bere, a mangiare anche? Abbiamo mangiato a un ristorante indiano e ad un indonesiano, se vi può interessare. Ci siamo così molto divertiti nello scegliere dai menù, ma in realtà la cosa fondamentale era andare a vedere un concerto alle 11 del mattino, sabato mattina alle 11, dei Nothing But Thieves. Ho incontrato i Nothing But Thieves, abbiamo fatto una bella chiacchierata, spero molto presto di potervi far così vedere e sentire questa intervista. Il 25 di settembre arriva Stray Dogs, che è il loro nuovo album, quindi insomma bellissimo vedere questo concerto Toki alle 11 del mattino, un mattinè molto particolare, stare chiusi in un club al buio con le luci tipiche da live, sapendo che fuori appunto è appena iniziata la giornata. Loro sono stati strepitosi e mi danno lo spunto per farvi una domanda. Al 342-4141-411 mi dite qual è stato il concerto più bello che avete visto all'estero. Voglio sapere, concerto più bello mai visto all'estero, dove e quale band. Dai che vi stiamo aspettando.

0: I'm never gonna RIP. Buongiorno, 9:16 minuti. Allora, da dove siamo partiti? Siamo partiti con un bel viaggetto all'estero. Vi ho chiesto di raccontarmi qual è stato il concerto più bello visto fuori dall'Italia. Tanti messaggi, selezioniamo qualcuno così.
1: Ciao, Valteria. Sì. U2 at the Sphere a Las Vegas. Achtung Baby. Concerto incredibile, location incredibile.
2: Dove è andato anche Ringo?
3: Ragazzi, allora io concerti solamente all'estero e quello più bello è stato per me Madrid 2024 Metallica, 2 giorni indimenticabili, ragazzi, un concerto fantastico, loro in piena forma, hanno suonato benissimo, fortissimo, un'emozione stupenda. Ciao a tutti.
4: Concerto più bello all'estero? Iron Maiden, London Stadium 2025, nello stadio del West Ham.
0: Bravi ragazzi, quanti giri che fate. Evanescence il 13 settembre alla O2 Arena di Londra, quindi pochi giorni fa. Ciao Alteria, concerto più bello è stato ad Amsterdam nel 2023, Blink 182. È bello ogni tanto, dai, andare in giro per il mondo, vedere concerti. Ne parlavamo l'altra volta, se non ricordate, settimana scorsa, se ricordate bene, del fatto che molte band adesso magari si piazzano per più live in una città e non si muovono, invece è molto bello quando cambiano location, venue, città e il vero fan insegue la band in giro. Dai, tra poco vi parlo di Roger Taylor, batterista dei Queen.

0: Bicycle Race e Queen, noi torniamo con il festeggiato del giorno.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Repower.
5: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
4: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
5: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
6: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Cerchi un nuovo

0: Veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
8: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Aspettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: su puntofileni.it.
1: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
2: Kia. Movement that inspires.

0: All right, this is Liam Gallagher, and the music I love is on Virgin Radio.
1: Happy birthday to you, Liam Gallagher, 54 anni quest'oggi. Toki l'hai chiamato questa mattina, Liam, gli hai fatto gli auguri, bravo. Liam Gallagher, va bene, dai, l'abbiamo detto, Oasis Reunion, il tour, 38 date a partire da, non mi ricordo l'inizio del tour, sappiamo che comunque nel 2027 arrivano in Italia. Su virginradio.it, articolo dedicato, così potete leggere tutte le informazioni. Ha paura Liam Gallagher di salire sul palco? Questa è una sua frase iconica. Io non mi preoccupo mai, ma perché dovrei preoccuparmi? Si preoccupa solo chi sa di non essere bravo, perché sa che quando sale sul palco potrebbero fischiarlo. Quindi Liam è strasicuro di essere figo. Nel nuovo documentario Don't Look Back in Anger, dove appunto si parla della reunion degli Oasis, c'è una parte molto carina in cui Liam Gallagher, parlando dei Rolling Stones, dice: ma pensa questi quanto si devono sbattere. Mick Jagger sale sul palco, deve ballare, muoversi, io salgo, non faccio niente, mi metto all'asta, mio fratello Noel pure, fermo alla chitarra, suoniamo, scendiamo e abbiamo lo stesso risultato, se non meglio. Vabbè, Liam Gallagher è inconfondibile sempre nelle sue dichiarazioni. Siamo partiti dall'Olanda questa mattina e guarda, ci torniamo con Anouk, Nobody's Wife.

Amazon's Blood on the Bone, 9:37 minuti. Ora io dico, sogni nel cassetto all'età di 95 anni, cosa ti può venire voglia di fare? Un disco rock metal con delle icone della scena metal tipo Tony Iommi alla chitarra, Dave Lombardo degli Slayer alla batterista, alla batteria, Rob Halford dei Judas Priest. Chi è questo signore di 95 anni che ha fatto un disco insieme a tutti questi personaggi? È Capitan Kirk di Star Trek. No, ma ragazzi, ma questa cosa, lui, William Shatner, questo è il nome dell'attore, Shatner, 95 anni, aveva già fatto dei dischi nel passato, ma adesso decide di fare questo album super

0: peso, rock.
1: E ha anche presentato dal vivo i pezzi, ha fatto un concerto a Chicago, numero uno, ci sono tante cover dentro al disco, ha deciso di fare cover dei Motorhead, dei Metallica, Ozzy Osbourne, davvero gigantesco. Captain Kirk, allora io l'ho sempre detto, Tocchi, non sono una grandissima amante di film tipo Star Trek, Guerre Stellari, ma ricordo molto molto bene, e chiedo a voi se ve lo ricordate, la parodia soprattutto di Guerre Stellari, ma tirava in mezzo un po' tutti questi film, anche Star Trek, si chiamava
2: questo qua. Allacciate le cinture di sicurezza, chiudete le entrate e le uscite, chiudete tutte le boutique e il piano bar, abolite le entrate di favore, chiudete tutti gli animali nello
3: zoo. Io a me specie di ufficiale da quattro soldi.
1: Facciamo così, non vi dico il titolo di questo film, me lo dite voi. Chi se lo ricorda? Arriva David Bowie, The Next Day.

0: David Bowie, bravi tutti. Vi ho chiesto come si chiama quel film parodia Guerre Stellari, ma anche un po' il mondo di Star Trek. Avete indovinato? Balle spaziali con il mitico Mel Brooks.
1: Attento, idiota, ho detto qualche colpo di avvertimento, non di abbatterla.
2: Mi dispiace, signore, faccio del mio meglio.
1: Chi l'ha fatto, tiratore scelto?
3: Io, signore, è mio cugino.
1: E quello chi è?
4: Quello è Stronzo, signore.
1: Questo l'ho capito, come si chiama?
4: Stronzo, signore, è il suo nome, Maggiore Stronzo.
5: On Virgin Radio, Morning Glory.
6: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
10: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
11: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
10: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
12: Ha dimenticato i discount.
10: Giusti discount.
12: Ormai non vale più.
10: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
13: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
14: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...
13: Che operatore hai per la luce?
15: Ottima!
13: E per il gas?
15: Ottima!
13: Internet?
15: Ottima!
13: Mobile?
15: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
15: Davvero!
16: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
17: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
16: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
18: Messaggio promosso da Sanofi.
19: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
20: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
21: Luce. Gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
22: E da oggi anche il mobile.
21: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
23: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
24: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock.
0: News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Johan e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshatter dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
2: Virgin Classics 1980.

So My Back, Clash, appuntamento classico 1980, e adesso una novità musicale da ascoltare insieme, quindi tirate fuori il critico musicale che c'è in voi, diteci cosa ne pensate. Questo nuovo singolo degli Editors, tratto dall'album in arrivo Surface Echo and Sound, arriva il 30 ottobre. Questo brano parla del trovare una strada per andare avanti nei momenti difficili. Saranno live in Italia il 3 febbraio all'Alcatraz di Milano, concerto firmato Virgin Radio. Nuovo singolo per gli Editors, siete su Virgin Radio, questa è Seriously.

0: Happy When It Rains, il suono The Garbage, si chiude la prima ora di Morning Glory, ma andiamo avanti fino alle ore 11.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 10.
5: It's 10 a.m.
0: Dai che si riparte, fino alle 11 insieme Morning Glory, con me che sono Alteria Super Talkie in regia. Abbiamo parlato di tante cose, anche di balle spaziale Mel Brooks, che ha adesso 100 anni e sta per uscire nel 2027 con Balle Spaziali 2, cioè così per dire. Parleremo anche di una band, vediamo chi mi sa dire qual è il nome, che si scioglieva proprio il 21 settembre del 2011. Parleremo di loro, questo, molto altro, e poi non mancano mai le nostre belle storie di rock and roll.

C'è tanta roba per iniziare, seconda ora di Morning Glory, sono le 10.03 minuti, nuova settimana insieme. Oggi, il 21 settembre del 2011, si scioglieva una band fondamentale, dai, tanto importante per la storia del rock. E di chi stiamo parlando? Stiamo parlando dei REM, o R.E.M. se vi piace di più. Loro che si mettono insieme nel 1980 in Georgia, quattro ragazzi con delle melodie incredibili. Succede che poi, insomma, ne passano parecchie di avventura durante la loro carriera, fino a che ultimo album nel 2011, Collapse Into Now, e poi senza sbattere la porta, senza fare particolarmente pettegolezzo, senza avvocati, ti semplicemente dicono basta, si è chiusa la nostra era. E quindi evidentemente hanno sentito di aver dato tutto quello che potevano dare. Non torneranno insieme, mi sa, a questo punto mi verrebbe da dire ufficialmente non torneranno insieme, e penso che non arriverà neanche mai nuova musica degli R.E.M. Ma una domanda bizzarra da farvi, cioè: qual è stato l'evento nella storia del rock, può essere stato uno scioglimento oppure la dipartita di un artista, l'evento che più vi ha colpito e vi ha messo tristezza e dispiacere addosso, la cosa che nella storia del rock è proprio vi ha fatto rimanere male? Cioè, conosco persone che quando si sono sciolti i R.E.M. sono stati veramente in silenzio, sciopero per giorni, per la disperazione. Dai, diteci, raccontateci. 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1.

0: Sweeter Dreams, YouTube, ma Toki, ma io e te non dobbiamo neanche dircele le cose, noi siamo telepatici, ci guardiamo nelle palle degli occhi e ci capiamo. Allora, abbiamo raccontato che oggi, 21 settembre del 2011, i REM annunciavano sul loro sito, senza fare troppo baccano, lo scioglimento della band. E io ho detto, ma quante volte accadono delle cose nel rock che proprio ci fanno rimanere male, ci dispiacciono tantissimo. E parlando di questa cosa nello specifico dei REM, conosco persone che davvero hanno sofferto parecchio. È arrivato un messaggino che condivido con voi.
1: Cara stellina della galassia di Virgin, a me, Michael Stipe e compagni, c'ho il magone, guarda, vabbè, ciao.
0: Ma vedi, ma davvero, ci sono delle cose che proprio ci sentiamo sulla nostra pelle, ci riguardano al 100%. Ho chiesto in generale qual è stato l'evento che più vi ha fatto soffrire nella storia del rock.
2: L'evento che mi ha intristito di più nella storia del rock, ma della musica in generale direi, è stata la morte di Chester Bennington, senza dubbio. È stata proprio una morte, secondo me, generazionale.
0: Lo avete scritto in tantissimi, così come il suicidio di Kurt Cobain è stato nominato, citato tante volte nei vostri messaggi. Chi parla invece dello scioglimento dei Pink Floyd? Chi davvero si è sentito perso quando Gilmour e Waters hanno deciso di separare le loro carriere? Bravi, bravi, bravi tutti, è giusto ogni tanto fare questi giri nelle nostre belle storie di rock and roll. Adesso, Hello, I Love You, era il 1968, i Doors.

0: Hello, I love you, il suono dei Doors. Restiamo insieme e torniamo anche con gli Smashing Pumpkins.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
1: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
3: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carroponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
6: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
7: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
8: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
7: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
12: Febal Casa, Febal Casa.
11: Più info su febalcasa.com.
13: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
14: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
13: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
14: Ha dimenticato i discount.
13: Giusti discount.
14: Ormai non vale più.
13: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
15: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Non voglio essere fritto!
17: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
16: E gli altri?
17: Gli altri? Vadano a farsi...

Smashing Pumpkins, 10:24 minuti. Sarebbe interessante mandare in onda il fuori onda di Morning Glory. Io e Tocchi stavamo parlando di moda, tra l'altro neanche troppo a caso, perché da domani a Milano parte la settimana, quella della Fashion Week, con tutte queste gnagne in giro, modelle, tu vai in giro con l'autostima che cerchi di tenere su e vedi queste bellezze. A proposito di Fashion Week, c'è anche la British Fashion Week in Inghilterra, dove pochi giorni fa ha sfilato un modello mica male, 77 anni, sto parlando di Roger Taylor, il batterista dei Queen. Volevo raccontarvelo prima che abbiamo ascoltato i Queen, recupero adesso questa notizia, perché intanto, vabbè, vederlo nella veste di un modello fa molto ridere, in senso positivo, è bello. Lui ha scelto un marchio di moda che utilizza solo prodotti, vestiti che arrivano da, insomma, ecosostenibilità e via dicendo, quindi ha appoggiato un bel obiettivo di questa marca di abbigliamento, perché ha fatto questa cosa in realtà per lanciare il suo album solista. Roger Taylor, The Queen, adesso se ne esce con questo disco pop rock dal titolo Violence Insane in a Beautiful World, e dopo aver sfilato ha fatto anche un piccolo live. E quindi, insomma, è stata una bella giornata di sicuro alla British Fashion Week. Uno che è molto fashion, che si è sempre vestito e che si veste molto fico sempre, si chiama Steven Tyler. Anche in questo video fa dei cambi abito mica male.

0: molto bene. Si può essere uno che tira appena avanti e si può stare in una rock band.
1: Gene Simmons. Virgin Radio. Style Rock.

Rocker Bust, AC/DC, chi si ricorda il film Maximum Overdrive? Guarda, tradotto in italiano con brivido, 1986, film diretto da Stephen King. Colonna sonora interamente curata e fatta insomma da AC/DC. Stephen King, grande scrittore che oggi compie 79 anni, spegne 79 candeline, tante volte si è immischiato al rock and roll, Pet Sematary, pensiamo subito al suo romanzo, e poi anche l'arrivo del film con le canzoni dei Ramones. Storia di Stephen King, c'è un piccolo aneddoto della sua carriera che a me fa impazzire. Pensate che nel 73 lui è ancora molto giovane, sta con una ragazza, con sua moglie, e scrive questo inizia a scrivere una storia dove c'è questa ragazza con dei poteri telecinetici, però rilegge le pagine e dice: ma va, una cagata, la butto via. Butta via i fogli, sua moglie passa dal cestino della spazzatura, ripesca i fogli, legge, va da Stephen King e dice: adesso tu porti avanti questa storia perché può aver successo. Esce da lì a breve Carrie nel 1974, che diventa un successo clamoroso. Così anche giro nel mondo della letteratura. Tocchi, tutto bene? Stai bene? Andiamo avanti? Loro sono freschissime, delle ragazze super brave, sono passate anche dagli studi di Virgin Radio durante Personal Giulia. Le ascoltiamo, si chiamano Florence Road.

0: Florence Road. Sul nostro sito virginradio.it trovate l'intervista che Giulia Salvi ha fatto a questa nuovissima band. Restiamo insieme e si torna anche con Bob Dylan.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Verde, rosa, arancio.
0: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo, scegliere fa crescere.
8: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
9: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
10: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
11: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
12: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
13: Essere originale, non una fotocopia.
14: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
15: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
16: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
17: Niente.
16: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
18: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Motor Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Motor Show, dal 25 al 27 settembre, nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
19: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
21: Virgin Classics
22: 1965.

Dylan, chissà, penso proprio di sì, se farà dal vivo questo brano. Il 2 novembre sarà a Milano, il 5 novembre sarà a Roma, il 7 novembre sarà a Bologna. Sono tre date orgogliosamente firmate Virgin Radio. Da Bob Dylan alla band che ho avuto il piacere di intervistare sabato mattina ad Utrecht in Olanda. Perché erano in Olanda? Tra l'altro non ve l'ho raccontato. Loro, per promuovere il nuovo disco che si intitola Stray Dogs, e stiamo parlando dei Nothing But Thieves, hanno deciso di fare questa giornata con tre concerti lo stesso giorno in tre paesi diversi. Quindi hanno fatto Utrecht in Olanda, Bruxelles in Belgio e Londra in Inghilterra. Una bella insomma vasca, un bel tour de force, però insomma è stata un'iniziativa molto interessante. Nothing But Thieves che tornano con un nuovo album che io ho già ascoltato, arriva il 25 settembre e posso dire che è davvero bello. Anche questo singolo è davvero forte, A Different Kind of Happiness.

0: Different Kind of Happiness, Nothing But Thieves. Adesso arriva l'appuntamento con Paola Maugeri, Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo delle Zeppelin e di un brano che lancia la loro carriera con un suono monumentale. Esce sul primo album Led Zeppelin 1 del 1969 e si intitola Communication Breakdown. La storia delle Zeppelin comincia nell'estate del 1968. Jimmy Page ha solo 24 anni ma è un veterano degli studi di Londra. È il chitarrista della band blues Yardbirds, dove ha sostituito Eric Clapton, e ha un tour prenotato in autunno in Scandinavia. Gli Yardbirds però si sono sciolti. Jimmy Page non vuole perdere le date e decide di formare un'altra band, cambiando nome in The New Yardbirds. Chiama il bassista John Paul Jones, che conosce da tempo, poi il cantante Terry Reid, che rifiuta ma gli suggerisce il nome di Robert Plant, che a sua volta porta un batterista, John Bonham, che suonava con lui nei Band of Joy. Il 19 agosto 1968, un giorno prima del 20° compleanno di Robert Plant, suonano per la prima volta insieme nel sotterraneo di un negozio di Gerrard Street a Londra. Il 7 settembre 1968 esordiscono dal vivo davanti a 1200 studenti di una scuola di Gladsaxe, vicino a Copenaghen. È stato potente e devastante, ricorda Robert Plant. Per la prima volta la musica ha davvero avuto senso per me. L'intesa tra questi membri è sovraumana. Il tour di 10 date in Danimarca, Svezia e Norvegia è un trionfo. Il 25 settembre cambiano nome in Led Zeppelin, entrano in studio a Londra e in 36 ore registrano il loro primo album prima di partire in tour negli Stati Uniti. Dovevamo ancora capire se riuscivamo a sopportarci, ha scherzato John Bonham, mentre John Paul Jones ha detto: quando abbiamo iniziato a suonare abbiamo capito che c'era qualcosa di speciale. La distanza crea profondità, è uno dei trucchi che Jimmy Page ha imparato negli studi. Prende la Telecaster colorata che gli ha regalato Jeff Beck, piazza i microfoni lontano dalla batteria furiosa di John Bonham, registra tutto dal vivo, fa un riff di chitarra implacabile e lascia che la voce di Robert Plant riempia tutto, e le Zeppelin elettrificano il blues con Communication Breakdown.

0: Zeppelin, grazie a Paola Mogheri per questo bel appuntamento. Long Playing Stories, oggi in compagnia degli dei dell'Olimpo. Lei torna alle 13.50 e alle 17.50. E poi lo sapete bene, è giusto però ogni tanto ricordarlo, sul nostro sito vergerradio.it attraverso l'applicazione ripescate tutte le pillole di Long Playing Stories. E se volete potete anche riascoltare i programmi, cioè Morning Glory, per esempio, se al mattino ci perdete potete recuperarlo in ogni spazio della vostra giornata. Partiti di slancio, oggi è lunedì, tutta la settimana insieme. C'è Super Toki in regia che ringrazio, c'è Michele Primi che ringrazio, ma soprattutto ci siete sempre voi, quindi grazie di cuore. A domani mattina puntuali ore 9, un bacio, un abbraccio, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Solo da un euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
4: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
6: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
7: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
6: Ogni possibilità inizia con un passo.
7: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Virgin Radio.
12: Sono le 11.
13: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Julia.
12: Personal Julia. Personal.
1: Julia.
12: Con Giulia Salvi.
14: Eccomi qui amici miei, allora buona settimana da parte della vostra Giulia Salvi. Parte una nuova puntata di Personal Giulia, on air su Virgin Radio per le prossime tre ore. Presenti anche su Virgin Radio TV al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. C'è Mattia Rossi oggi in regia e come sempre Riccardo Buccero per la parte autorale e come sempre tutti voi che scrivete al 342-4141-411. Ci saranno tanti contest sparsi durante le dirette in questa settimana, quindi seguite non solo la mia trasmissione ma come sempre anche tutte le altre, tutto il palinsesto di Virgin Radio generosissimo in questo periodo. Skunk Nancy, I Believed in You.

Rock Ambassador, gli Skunk Nancy, Skin, I Believe in You, per partire con una nuova settimana di Personal Giulia. E tra poco andremo ad uno dei festival più importanti della storia della musica, Glastonbury, uno degli eventi anche più grandi a livello proprio di numeri, di estensione della venue. Insomma, ne parliamo tra pochissimo, perché ci sono tante voci riguardo a chi dovrebbe esibirsi come headliner nell'edizione del 2027, anche perché i biglietti presto andranno in vendita, tra pochissimi giorni. Intanto c'è il nuovo singolo dei Nickelback, si chiama Leave Me Behind.

of Love, lui è il boss, Bruce Springsteen, 1987, a Personal Giulia su Virgin Radio. Parliamo di un grande festival Glastonbury per l'edizione del 2027, visto che l'estate che sta per concludersi ha dato un anno di tregua a Glasto, perché ogni 4 anni Glasto si ferma per dare modo a Worthy Farm, alla zona che appunto ospita il festival ogni anno, di riprendersi proprio a livello di salute del terreno. Emily Ives risponde alle richieste dei fan per gli Oasis a Glastonbury 2027. L'anno prossimo, lo sappiamo, la band di Manchester tornerà in tournée con l'imponente Live 27, e i fan hanno notato che dopo la residency casalinga di 11 serate a Manchester, all'Etihad Stadium, ci sarà una brevissima pausa, quindi hanno iniziato a fantasticare. Tra l'altro, breve nota, oggi è il compleanno di Liam Gallagher. Anche il nostro sito gli fa gli auguri, virginradio.it. I fan dicono che dunque gli Oasis potrebbero essere liberi di occupare il posto principale sul Pyramid Stage di Worthy Farm la domenica, l'ultimo giorno, il 27 di giugno. Ma trasportare la troupe e l'attrezzatura da Manchester al Somerset in meno di 24 ore sarebbe molto molto complicato. Ora la responsabile di Glasto, Emily Ives, risponde a dei commenti online. Un ragazzo scrive: per favore dimmi che ci saranno gli Oasis. Lei dice: mi dispiace Jimmy, non questa volta. Quindi abbiamo capito che appunto è definitivo, gli Oasis non saranno headliner di Glastonbury, né tantomeno parteciperanno. Fra coloro che potrebbero essere headliner, secondo i rumors, c'è Taylor Swift, Rihanna, Little Sims, Radiohead, Fontaines DC, Muse e Rolling Stones. C'è chi parla di Madonna, c'è anche chi parla di Sam Fender. Questa è Spare of You.

0: Sam Fender con Speed of You, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
6: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
7: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
8: Essere originale, non una fotocopia.
9: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
16: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
17: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
18: Qualcuno ha detto Just Eat.
19: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
20: Due verticale, trekking sull'Etna.
21: Escursione.
20: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
21: Aperitivo.
20: E un inverno imperdibile?
21: Vacanza con Costa.
20: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
22: Che operatore hai per la luce?
23: Ottima.
22: E per il gas?
23: Ottima.
22: Internet?
23: Ottima.
22: Mobile?
23: Indovina?
22: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
24: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
25: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
26: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Nirvana con In Bloom su Virgin Radio a Personal Giulia. Vi racconto un fatto quotidiano, un fatto di cronaca che sta facendo discutere parecchio. È accaduto a Milano. Licenziata per i post-it ai colleghi, la dipendente reintegrata dal tribunale. Aveva riempito, tappezzato in maniera violenta, di post-it rivolti ai colleghi l'ufficio, richiamandoli ai doveri della convivenza, convinta che nel suo ambiente di lavoro mancassero le regole basilari di educazione e rispetto, ma soprattutto di gentilezza. La società finanziaria di Milano, in cui lavorava da un anno e mezzo, ha però avviato un procedimento disciplinare concluso nel maggio dell'anno scorso con licenziamento per giusta causa. La donna, 42 anni, ha impugnato il provvedimento in tribunale ottenendo ragione. Nella lettera di licenziamento si contestava alla donna di non scongiurare comportamenti che potessero ledere il clima interno e la qualità del lavoro. Per l'azienda il continuo e compulsivo attaccare post-it era un gesto grave, non autorizzato, ritenuto lesivo dell'organizzazione, soprattutto quando questi post-it invitavano i colleghi a fare delle cose insomma un po' particolari, tipo non rovistare nei cassetti, non sostare nella guardiola, non toccare i computer altrui, non aprire armadi non propri. Immaginate un ufficio completamente pieno di post-it. Il giudice però ha stabilito che la donna deve essere reintegrata e indennizzata con circa 33.000 euro, che sono le 12 mensilità oltre alle spese legali, che non ha preso. Nella sentenza si legge che l'uso dei bigliettini non può avere rilievo disciplinare. Parliamo di comportamenti particolari, al di là che la donna abbia o non abbia ragione, devo dire che però, visti i tempi che corrono, sapere che è stata reintegrata sul posto di lavoro, insomma, è sicuramente un sollievo. Quali sono i comportamenti più particolari, più bizzarri ai quali avete assistito sul vostro posto di lavoro? 342 41 41 411. Ci sono i Leap, A Personal Giulia, Bloodlines.

of Sound 2005, Personal Giulia, al 342-4141-411. Stiamo parlando di comportamenti bizzarri da parte dei colleghi sul posto di lavoro. Un'amica che non si firma dice: un collega si è presentato in una call a video a torso nudo. Insomma, questo è abbastanza bizzarro, più che altro coraggioso, soprattutto in un clima che è vero, uno è a casa proprio, ma è comunque un clima di lavoro. 342-4141-411. Where's the revolution? Loro sono in Depeche Mode.

0: Where's the revolution? Loro sono i Depeche Mode, a Personal Julia.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte sempre.
4: Dettagli in negozio online.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
6: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
7: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
6: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
8: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Virgin Classics 1978.

One Way or Another, loro sono i Blondie. 1979, il 2026 avrebbe dovuto essere anche l'anno del nuovo album dei Blondie, ma purtroppo la scomparsa di Glenn Burke ha decisamente rallentato appunto la fase di procedura, insomma, dell'andamento dell'album. Cari amici della vostra Personal Giulia, tra poco parliamo dei mattinieri. Insomma, essere mattiniero di solito è associato ai pregi e invece no, potrebbe essere un difetto, quindi viva i pigroni, viva quelli che si alzano tardissimo la mattina. Infatti le persone mattiniere potrebbero aver ereditato il caratteristico DNA dell'uomo di Neanderthal, degli ominidi praticamente siamo. Ne parliamo dopo i Royal Blood, che il prossimo 16 di novembre daranno alle stampe il nuovo album Dead Company, che segue a 3 anni di distanza l'ultimo Back to the Water Below del 2023. Questo nuovo singolo si chiama 10 over 10.

Friday, I'm in love, loro sono i Cure, 1992, a Personal Giulia. Amici miei, siete mattinieri o siete dei pigroni che amano stare a letto fino alle 11, fino a mezzogiorno? Se siete persone mattiniere come la vostra Giulia Salvi, siete degli involuti, che bella notizia. Potremmo infatti aver ereditato questa caratteristica del DNA dagli uomini di Neanderthal, dagli ominidi praticamente. Uno studio scientifico ha scoperto che l'incrocio tra l'Homo sapiens e i Neanderthal ha lasciato in eredità agli esseri umani moderni varianti genetiche legate al cronotipo, cioè la tendenza naturale a svegliarsi presto e essere attivi al mattino, le cosiddette allodole. I Neanderthal vivevano in latitudini elevate in Europa e in Asia, caratterizzate da variazioni stagionali estreme della luce solare. Un orologio biologico più rapido aiutava ad adattarsi meglio alle giornate corte invernali. Quindi, quando i nostri antenati sapiens sono usciti dall'Africa incontrando i Neanderthal, hanno ereditato pezzi di DNA che influenzano la regolazione del ritmo circadiano. Molti dei pezzetti di DNA dell'uomo di Neanderthal rimasti nel nostro genoma aumentano la propensione a svegliarsi all'alba e a non fare fatica nelle prime ore del giorno. Anche oggi a Personal Giulia abbiamo imparato qualcosa di nuovo. The Black Keys, No Rain, No Flowers.

0: Words, The Black Keys, per chiudere la prima ora di Personal Giulia su Virgin Radio, anche TGCom 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Long Playing Stories.
12: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
13: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
12: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
14: Virgin Radio.
15: Sono le 12.
16: It's 12 p.m.
15: TGCom 24. Breaking news.
17: Buona giornata da Umberto Cascone. Mario Adinolfi ha usato ripetutamente i social mentre era ai domiciliari, per questo ora andrà in carcere. La nuova misura è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Roma. Adinolfi era agli arresti da luglio per l'accusa di truffa, abusivismo finanziario e reati fiscali. Gli italiani non possono sentirsi in minoranza, così ieri la Premier Meloni annunciando un tetto massimo di studenti stranieri nelle classi. La segretaria Dem Schlein accusa, insegue Vannacci. La norma arriverà nei prossimi giorni in CDM insieme allo stop al burka nelle scuole. In Germania crisi nera per la sede U di Merz, in Pomerania è fuori dal Parlamento locale. Trionfa l'AfD, ma a governare saranno probabilmente i socialdemocratici, secondi e più capaci di formare coalizioni. Anche a Berlino il partito del cancelliere sconfitto, vince la sinistra radicale di Linke. Ancora morti sul lavoro in Italia, a Sant'Arcangelo nel Potentino, un operaio sessantenne è deceduto in un'area industriale. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Nel Parmense invece un 51enne è rimasto ucciso in una cava di sabbia mentre era impegnato accanto a una tramoggia. Lutto a Hollywood, morto a 27 anni Presley Gerber, figlio di Cindy Crawford. Dopo una carriera da modello era in una struttura di riabilitazione. Nel 2019 era stato arrestato per guida in stato di ebbrezza e in passato aveva ammesso una dipendenza dalle droghe. Calcio, Daniel Maldini negativo agli accertamenti tossicologici dopo l'incidente della settimana scorsa a Milano in cui sono rimaste ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale era risultato subito positivo all'alcol, portando gli agenti di polizia a ritirargli la patente. Queste le breaking news di TGCom 24.
18: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
19: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Where Are We Running? Lui è Lenny Kravitz, uno dei grandi rock ambassador di Virgin Radio 2004 per questo brano Personal Julia, che apre la seconda ora della nostra nuova settimana, una settimana in cui fioccheranno biglietti per i live più belli delle prossime settimane. E per un bel recap vi ricordo che c'è il nostro magico sito virginradio.it. A proposito di concerti belli delle prossime settimane, qui dobbiamo aspettare esattamente 2 mesi, beh dai, 2 mesi scarsi se consideriamo la prima delle 2 date italiane dei Muse, 20 e 21 di novembre all'Unipol Dome di Milano, con lo spettacolo più tecnologico della storia dei Muse. Questo perlomeno è stato ciò che ha detto Matt Bellamy quando parlava addirittura di questa astronave che probabilmente la band porterà in giro in questo tour europeo, che però parte dall'Inghilterra proprio i primi giorni di novembre. Voi ce l'avete il biglietto dei Muse? 342 4141 411. Night Shift Superstar.

Abacab, loro sono i Genesis, 1981, a Personal Julia, non facciamo altro che parlare di tour per il 2027. Il nuovo anno sarà carico, carichissimo di concerti, si spera anche in band che non vengono da molto tempo, come ad esempio i Bon Jovi. Perché dico si spera? Perché pochi giorni fa il buon John Bon Jovi, che è anche uno dei nostri rock ambassador qui a Virgin Radio, sul palco del Wembley Stadium di Londra in Inghilterra, ha detto: fra 5 mesi il nostro grande tour ripartirà e forse ci ingrandiremo. Quindi 5 mesi da settembre significa il mese di febbraio. Non capiamo se davvero partirà già il tour o semplicemente ci sarà un annuncio. Speriamo però che questa volta le date passino anche dal nostro paese, perché devo dire la verità, non ricordo quando è stata l'ultima volta che i Bon Jovi sono venuti in Italia. Magari qualcuno di voi se lo ricorda. 342 4141 411. Bon Jovi Legendary.

0: I Bon Jovi, ultimo tour dei Bon Jovi 2011, visti a Udine, spettacolari. Mi avete detto al 342-4141-411 a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
1: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carroponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandrogalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
6: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: www.fileni.it.
1: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
5: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni delle stelle
4: da mercoledì 23 settembre su canale 5.
6: Perché?
7: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Loro sono i Pearl Jam 1991, Personal Julia, e di Vedere Soci non hanno ancora svelato ufficialmente il nome del nuovo batterista in sostituzione di Matt Cameron, mantenendo il massimo segreto sulla questione. Non ho mai visto una band conservare per così tanti mesi un segreto del genere. Il bassista Jeff Ament ha spiegato che la band ha scelto un musicista per iniziare a testare la formazione in sede live, in vista dell'esibizione all'Oana Festival il prossimo weekend, ad esempio. Ma non si tratta ancora di una decisione ufficiale definitiva per il lungo periodo. Ament ha detto che vogliono testare questo batterista per almeno 10-15 live prima di confermare il successore definitivo e procedere con la registrazione di nuovo materiale, perché in separata sede Eddie Vedder aveva detto anche che i Pearl Jam hanno iniziato a buttare le basi per ciò che sarà il nuovo album di studio. Tra i fan e gli addetti ai lavori circolano diversi nomi di grande esperienza, come ad esempio Matt Chamberlain, ma non c'è assolutamente nulla di certo. E io ve la butto lì. E se questa volta il batterista fosse una batterista? Greta Van Fleet, So You Stand.

0: Mi hanno imitato così bene che a volte sento gente copiare i miei sbagli.
1: Jimi Hendrix.
2: Virgin Radio. Style Rock.

Boots on Your Boots, loro sono gli YouTube 2009, a Personal Giulia. Quanto ancora dovremo aspettare per il nuovo disco? Si vociferava del mese di ottobre, però ancora di dettagli non ne abbiamo. Qualcosa da queste parti in pentola bolle, però non posso assolutamente parlare. Detto questo, riguardo alla data d'uscita, veramente non si sa ancora nulla. I Killers qui su Virgin Radio, il buon Brandon Flowers ha da poco pubblicato Thrasher, il suo nuovo album solista, qua però è col resto della band in Bright Lights.

0: The Killers con Bright Lights, a Personal Giulia, tra poco un classico dei Queen.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
3: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: Ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
6: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
7: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
8: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
9: Essere originale, non una fotocopia.
10: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
11: Roma, accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Motor Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Motor Show, dal 25 al 27 settembre, nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
12: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
13: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
12: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
14: Messaggio promosso da Sanofi.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima.
15: E per il gas?
16: Ottima.
15: Internet?
16: Ottima.
15: Mobile?
16: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
16: Davvero?
17: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
19: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
20: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
21: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
11: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
22: Virgin Classics 1981.

Under Pressure, Queen and David Bowie, un duo in cielo ormai, 1981, grande classico di Virgin Radio all'interno di Personal Giulia. La domanda è molto semplice, amici miei: qual è il disco che aspettate con più ansia? E non parlo del ritorno di qualche artista che ha promesso magari qualcosa ma di cui non ci siano dettagli. Vi faccio un esempio pratico: il disco che attendo con più ansia in questo 2026 è il ritorno dei Fontaine's DC, Dopamine Chamber, 16 di ottobre 2026. Il 2024 invece era stato l'album di Romance, quarto lavoro per la band irlandese. Credo che fosse uno dei miei album preferiti dell'anno ed è diventato anche uno dei miei album preferiti in generale. Detto questo, io prima di Romance non ero una grandissima fan dei Fontaine's DC, perché poi arriva sempre quel disco che ti fa capire veramente la sostanza di una band e allora poi vai a riascoltare anche i lavori precedenti e li ascolti con un altro orecchio. 16 ottobre per Dopamine Chamber, 26 di ottobre per la data all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna, e poi il 18 di giugno al Rock in Roma e il 19 giugno ai Days a Milano. Marianne, loro sono i Fontaine's DC.

0: Red Hot Chili Peppers e chiudono la seconda ora di Personal Giulia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
3: Il luogo non è indicato su nessuna mappa. I nostri clienti arrivano qui per caso. Molti poi non vorrebbero più andarsene via. Non per la comodità delle nostre stanze, ma per quell'atmosfera speciale che si respira qua dentro. Qualcuno lo chiama con affetto l'hotel maledetto del rock. Ma sull'insegna troverete scritto semplicemente Virgin Motel.
4: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 12 e 59 minuti.
6: It's 12:59 p.m.

Backup Personal Giulia 2007. Abbiamo nominato il compleanno di Mr. Liam Gallagher, 1972, questa è l'annata del più piccolo dei fratelli Gallagher, e restiamo in Inghilterra, dal Canada dei Nickelback all'Inghilterra degli Oasis, ma anche dei Rolling Stones che stiamo per ascoltare. Il cibo è cultura, amici miei, e per la vostra Giulia Salvi la crisi del fish and chips è un po' un problema, perché effettivamente resterà per sempre uno dei miei cibi preferiti. Fish and chips è cultura, sì, perché è un simbolo dell'Inghilterra, pesce fritto e patatine fritte avvolte nella carta del giornale. Di solito è sempre stato anche un cibo piuttosto economico, oltre ad essere il cibo più popolare del Regno Unito. Da qualche tempo però non è più così, perché i prezzi del pesce e delle altre specie usate per prepararlo, quindi non solo del merluzzo ma anche delle glefino, sono aumentati molto, e i gestori dei ristoranti hanno dovuto alzare i prezzi. Non solo per il fish and chips, lasciatemelo dire. Assieme ad un cambiamento delle abitudini alimentari e una maggiore attenzione nei confronti del cibo salutare, questo ha portato alla chiusura di molti ristoranti in Inghilterra. Ma un fritto ogni tanto, e fritto bene fa pure bene, dai. I prezzi sono la causa principale. Nel 2019 una porzione di fish and chips costava circa 7 sterline, 8 euro. Ora siamo sui 10-11 sterline, 12-13 euro. Quando poi viaggio per lavoro e lo mangio magari nel centro di grosse città come Londra, vi assicuro che costa molto di più di 13 euro o di 10-11 sterline. Anche le patate stanno diventando più care. Dopo le ondate di calore, il raccolto europeo di quest'anno potrebbe essere tra i peggiori mai registrati. E poi ci sono le tasse che sono aumentate. E in più, dicevamo, una disaffezione generale verso il fish and chips da parte delle nuove generazioni, le generazioni più giovani, che devono ordinare cibo da sport o mangiare fuori ogni tanto per restare nei costi, e quando lo fanno prediligono cibi salutari. Allora, se si parla di buone abitudini alimentari, il fatto che le nuove generazioni stiano attente è sicuramente una nota positiva. Detto questo, a me dispiace moltissimo sapere che il mio cibo preferito è destinato a costare sempre di più. The Rolling Stones, Jealous Lover.

Don't Cry, 1991, loro sono i Guns N' Roses. Abbiamo parlato di cibo e di cultura e tra poco continuiamo a viaggiare, almeno con la mente, parlando delle città più camminabili al mondo, perché è proprio lì che inizia il vero viaggio, quando ce ne andiamo dalle nostre solite città, amici miei, quando riusciamo a staccare gli occhi dalle nostre mappe sui nostri cellulari e ci lasciamo guidare semplicemente dai nostri piedi. Ne parliamo dopo gli Stereophonics, Corbett & Wind.

0: Caught by the Wind. Loro sono gli Stereophonics, a Personal Julius, Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Sa Raffaele Ruma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
6: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
5: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
7: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
8: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
9: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
8: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
10: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
11: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
12: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
13: Verde. Rosa. Arancio.
8: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
13: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
14: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
13: Scegliamo anche domani, vero?
14: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
15: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
16: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
17: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
19: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
23: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Beatles 1997, bellissimo, divertentissimo anche il video di questo pezzo, ve lo siete visto su Virgin Radio TV al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. Vi ricordo che ci potete portare con voi ovunque grazie all'app di Mediaset Infinity. Continuiamo a viaggiare sugli strascichi di questa estate infinita. Esiste una città perfetta per i pedoni? Sembra proprio di sì, ma qual è la città meglio percorribile a piedi nel mondo? C'è un momento in ogni città in cui, dicevamo anche poco fa, Personal Julia, il vero viaggio comincia quando si gira un po' a caso, ci si lascia trasportare e guidare soltanto dai nostri piedi. Questa è la logica dietro il nuovo indice di camminabilità stilato da un noto browser che ha messo a confronto 30 destinazioni emergenti nel mondo, scartando di proposito le mete più scontate per capire dove un viaggiatore può davvero lasciare a casa taxi, metro e app di car sharing. Un metodo che va oltre il semplice quanto è carina la città e restituisce un identikit molto concreto, ovvero quanto tempo serve davvero per spostarsi, quanto è faticoso farlo e quanto è piacevole l'aria che si respira lungo il tragitto. Il risultato è una top 10 che mescola classici e outsider, e al suo interno ci sono anche due italiane. Al fianco di due città giapponesi rimaste nella memoria collettiva per la loro storia novecentesca, Nagasaki e Hiroshima, e di una città canadese dall'anima più british che nordamericana, che è Victoria, compaiono sette destinazioni europee, tra cui le italiane Reggio Calabria, spesso relegata al ruolo di tappa di passaggio verso la Sicilia, e Bolzano, di solito percepita solo come porta d'accesso alle Dolomiti. Al primo posto dell'indice di camminabilità c'è Cordoba in Andalusia, bastano 26 minuti per girarla completamente. Le città italiane invece, dicevamo, più a misura di pedone sono proprio Reggio Calabria al quarto posto e Bolzano all'ottavo. Io devo dire che ho visitato Reggio Calabria qualche anno fa ormai ed è una vera perla. Posso dire che la Calabria spesso è sottovalutata, è una regione meravigliosa con un mare pazzesco e la città di Reggio è davvero qualcosa di unico e di piccolissimo, quindi è vero, si visita davvero in pochissimo tempo. Kasabian, A Personal Julia, Nothing Better Than This.

Modernist Morissette 2004. L'ho vista di recente in alcuni video di sue esibizioni in Canada. Devo dire, anche lei si conserva veramente molto molto bene nel tempo. Una di quelle icone anni 90 ancora riconoscibili, perché sono rimaste identiche a loro stesse appunto più di 30 anni fa. Ci sono anche i White Lies, a Personal Julia, direttamente da Ealing, sobborgo di Londra. Questa è Am I Really Going to Die?

0: I'm really going to die. White Lies 2022 su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Repower. A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
5: Verde, rosa, arancio.
6: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo, scegliere fa crescere.
8: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
11: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: CIF! Un solo spray!
13: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
14: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
15: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
16: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
17: Essere originale, non una fotocopia.
18: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre. Canale 5.
19: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Password errata. Per il suggerimento clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
21: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
22: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi regalo. Se Febal è casa.
23: Febal Casa, Febal Casa.
22: Più info su febalcasa.com.
24: Cosa fa Oscillo Cucinum?
25: Cosa fa Oscillo Cucinum?
24: Cosa fa Oscillo Cucinum?
26: Cosa fa Oscillo Cucinum?
25: Cosa fa Oscillo Cucinum?
26: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
22: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
27: Che operatore hai per la luce?
28: Ottima.
27: E per il gas?
28: Ottima.
27: Internet?
28: Ottima.
27: Mobile?
28: Indovina?
27: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
29: Oh, finalmente un po' di relax.
30: Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Johan e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshutter dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
2: Virgin Classics 1979.

Colin, loro sono i Clash, classico del 1979, a Personal Julia. Ultimo quarto d'ora scarso da passare in nostra compagnia e poi dopo arriva Ringaccio con Revolver. Parliamo dei Talking Heads che si riuniranno alla fine di settembre in occasione del lancio di un nuovo canale di una grandissima mega radio americana dedicato proprio alla loro musica. Il gruppo parteciperà a una conversazione speciale che vedrà insieme David Byrne, Chris Frantz, Jerry Harrison e Tina Weymouth, protagonisti di Q&A dal vivo, quindi domande dei fan, risposte della band, condotto da Este Haim, la cantante delle Haim. Il canale si chiama proprio Talking Heads Radio, radio satellite americana, sì, ma evento pubblico. Sarebbe bellissimo partecipare, magari qualcuno di voi sarà a New York proprio in quei giorni, proprio il 28 di settembre. L'ultima reunion della band era avvenuta nel 2023, quando Byrne, Frantz, Harrison e Weymouth si erano ritrovati insieme dopo oltre 20 anni. La possibilità di una reunion era stata discussa negli anni precedenti. Nel 2022 Chris Frantz aveva raccontato a NME di aver più volte cercato di convincere David Byrne, che però l'anno scorso ha detto che siccome ricreare le sensazioni generate dalla band in quegli anni, che per loro erano anni di gioventù, è del tutto impossibile, la reunion vera e propria, dice Byrne, per ora resta completamente fuori discussione. Social Distortion su Virgin Radio, il nuovo singolo è Tonight.

0: Distortion su Virgin Radio Tonight a Personal Giulia e adesso Paola Maugeri con l'On Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi porto nel mondo pop rock elettronico dei 21 Pilots, il duo formato dal cantante Tyler Joseph e dal batterista Josh Dunn, che nel 2021 esce con l'album Scaled and Icy e arriva al successo in classifica con il singolo Shy Away. Quando Tyler Joseph ha fondato la band durante gli anni del college, prendendo il nome da un'opera del drammaturgo Arthur Miller, e cioè All My Sons, cercava soprattutto un modo per affrontare la sua adolescenza difficile. Le canzoni nascono nella cantina di casa a Columbus, i biglietti dei concerti vengono distribuiti agli studenti fuori dalla Ohio State University e il primo album, 21 Pilots, è un fenomeno underground. Tyler Joseph e Josh Dunn escono con altri due album indipendenti e poi affrontano un ambizioso ciclo narrativo con l'album Blurry Face, che debutta direttamente al primo posto in America nel 2015, seguito da Trench nel 2018 e Scales and Icy nel 2021. La musica dei 21 Pilots è indefinibile e contaminata, con una ritmica travolgente, inserti elettronici e melodie pop. Il loro immaginario arriva dritto al pubblico più giovane, prendendo spunto dal linguaggio dei videogame e delle serie televisive, e costruisce storie ambientate in un futuro distopico e personaggi che sono sempre anti-eroi imperfetti. L'origine di ogni forma di creatività è fare qualcosa che solo tu puoi capire, ha detto Tyler Joseph, lanciando un messaggio ai fan: non permettete alla paura dell'infelicità di interrompere la vostra ricerca. Ma qual è la storia raccontata in Scaled and Icy? È un capitolo della lotta tra i due personaggi inventati da Tyler Joseph, Blurry Face, simbolo dell'insicurezza e della paura, e il ribelle Clancy, che cerca di liberare tutti dai propri lati oscuri.

0: grande band soprattutto dal vivo, e sono solo in due. 21 Pilots, Shy Away, A Personal Giulia. Lei era Paola Maugeri, che ce ne ha parlato all'interno di Long Plane Stories, che torna su Virgin Radio con una nuova pillola alle 17:50. Tutte le altre, anche questa, le potete ascoltare quando volete su virginradio.it. grazie a Mattia Rossi in regia e a Riccardo Bucciero per la parte autorale. È andata anche la prima settimana, la prima puntata della settimana di Personal Giulia. Da me è davvero tutto, ma non vi lascio mai da soli. Arriva Ringo con Revolver.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Un film luminoso e pieno di speranza.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
9: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
12: Long Playing Stories.
13: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
14: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
13: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10:50, 13:50 e 17:50, solo su Virgin Radio.
15: Virgin Radio.
16: Sono le 14.
17: It's 2 p.m.
16: Revolver, in collaborazione con
18: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Come state là fuori? Si apre il contenitore pomeridiano di Virgin Radio, chiamato comunemente Revolver. E un saluto dal Ringaccio e naturalmente dalla regia, dal Super Toki.
1: Salve. Salve! Sulla cresta dell'onda!
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda. Beh, iniziamo una nuova settimana insieme, ragazzi, preparatevi. Abbiamo già delle belle notizie che sono arrivate dalla redazione, dal settimo piano, dal Bonzo. Andremo in Grecia, un'isola piena di maiali. In America il Pentagono ha rilasciato un filmato del 52 con degli UFO. Parleremo di un ladro entrato in casa, il cane la coglie portandogli la pallina. Ci ha giocato il ladro, hai capito, Super Toki? Ci ha giocato. E poi, insomma, sul nostro sito festeggiamo il compleanno di Liam Gallagher, che oggi compie 54 anni, anzi, quasi quasi, caro Super Toki. Io partirei con gli Oasis dopo e non con gli R.E.M., tanto per fare un cambio volante così. Il suo compleanno poi si offende, capisci? E poi parleremo di sport, naturalmente, col Bonzo, calcio, volley maschile, basket, canoa, MotoGP, perché c'è stato il weekend anche della MotoGP, e parliamo di questo. Io direi, dai, partiamo. La macchina del tempo parla chiaro. Avremo a che fare con il ricordo di Leonard Cohen, gli Eagles, Stephen King, ancora vediamo un po' Springsteen, Smashing Pumpkins, Green Day, R.E.M. e soprattutto 21 settembre del 72, happy birthday a Liam Gallagher.

0: 84, buon compleanno a Liam Gallagher, tanta l'attesa anche per il prossimo tour italiano. Chi è?
1: All right, this is Liam Gallagher and the music I love is on Virgin Radio.
0: Thank you very much, bonzo!
2: Eccoci!
0: Ha visto Liam, quanti anni ha compiuto Liam? Non lo so, per sul
2: 54.
0: 50, ma è giovane, è un giovane. Allora, abbiamo iniziato con Liam, abbiamo iniziato con Revolver. Prima di andare avanti mi sembra doveroso salutare, abbiamo perso un amico, un collega,
2: sì.
0: Davide di Lernia, Revolver ci tiene, come tutta Virgin Radio, a salutarlo in questo ultimo saluto.
2: Sì, bravissimo.
0: E mi sembra così, non ho le parole, quando
2: no.
0: Scompare uno di noi è difficile, noi siamo, devo dire, anche abbastanza colpiti in queste faccende, ma dobbiamo andare avanti. Freddie Mercury direbbe show must go on, no? E Davide vorrebbe così di certo, questo è poco ma sicuro. Mi dica, Bonzo.
2: No, sono d'accordissimo con te. È stato un weekend molto complicato per noi, per tutto il nostro gruppo, perché Davide faceva parte del gruppo.
0: Ricordiamo il ruolo di Davide di Lerna per noi, per tutte le radio del gruppo.
2: Responsabile del reparto video, della produzione, quindi insomma tutto.
0: Era uno di noi.
2: I nostri ascoltatori vedono, veniva dal loro reparto e ci mancherà la sua
0: mi sembrava,
2: curiosità.
0: Scusi, Bonzo, ma non potevo andare avanti senza insomma salutare il nostro amico, il nostro collega. Detto questo, facciamo un lavoro, a volte poi è difficile riprendere a fare la radio, la televisione, a far finta di niente, ma è il nostro lavoro e noi andremo avanti anche per lui. Parliamo di Serie A, lei è il re dello sport, naturalmente.
2: Sì.
0: Ieri si è giocata la quinta giornata, big match, Roma-Inter 2-2, ma quanti gol,
2: No, bellissima partita. Roma è iniziato fortissimo, ma l'Inter è veramente forte e il Toro Lautaro ne ha messe due e l'ha pareggiata.
0: La Juventus, e lei non può dirlo, ha battuto l'Atalanta, il Milan,
2: esatto,
0: ha vinto con Lecce, il Cagliari in alto il Cagliari
2: e Frosinone, le vere sorprese del campionato, giocano calcio benissimo, sono fortissimi, però c'è un però.
0: Me lo dica, so però.
2: È 20 giorni di stop da oggi, praticamente per 3
0: come
2: settimane.
0: Come farà lei sul divano con Satana?
2: No,
0: farà l'amore, si bacerà? No, non chiedo.
2: Mi toccherà
0: prima di chiudere la faccenda calcio, entro anche un po' nel personale, perché Daniel Maldini, adesso oggi ho visto tutti i siti, anche l'ospedale di Niguarda, ha detto ma qua non c'è traccia di nulla. Quindi, ma perché ci sono dei colleghi, delle testate giornalistiche, per esempio Bonzo, che hanno scritto quello che hanno scritto su questo ragazzo,
2: allora,
0: dandogli la merda addosso?
2: Si chiama clickbait, cioè cercare,
0: sì, ma che schifo,
2: la notizia
0: accusare uno di
2: giornalistica per fare accessi, per fare.
0: Allora io spero che suo papà faccia un culo a queste testate con i giusti avvocati, raccolga un po' di soldi che so che darà in beneficenza per aiutare dei bambini. Ma
2: bravissimi,
0: ci sono dei colleghi che si devono vergognare.

0: Miss Michael Stipe con i suoi R.E.M. che album che era questo dell'84, Reckoning, So Central Raid, I'm Sorry, un pezzo incredibilmente bello. Questo è Revolver, io sono Ringo, 342-4141-411 per i vostri pensieri da catapultare qua contro il Bonzo, se volete, o contro Tocchi, non lo so, prendetela con loro due. Bonzo!
1: Eccoci!
0: Così, a prescindere, se uno, qualcuno sì, se lo devo prendere. Allora, la Juve comunque lei l'ha, ma ha vinto.
1: Il
0: Como è andato a perdere invece, visto?
1: È clamoroso, bellissima partita, ma il Frosinone gioca veramente bene, come il Cagliari, la vera sorpresa del campionato.
0: Senti, ho visto nel calcio cose strane che capitano. Ho visto in Thailandia un ex giocatore del Tottenham, Tanji, sì, che stava facendo riscaldamento, è stato investito dal rullo per il manto erboso, cioè l'ha schiacciato.
1: L'ha travolto, praticamente poi è riuscito a giocare.
0: Ma meno male.
1: Però è stata insomma una scena assolutamente surreale. Lui l'ha commentato dopo la partita dicendo: una classica giornata di lavoro nel calcio thailandese. Bene. Perché pare che succedano spesso.
0: Quanto sport
1: cose
0: nel weekend? Io ho visto la MotoGP in Austria, bella gara, quindi adesso c'è ancora in testa l'Aprilia di Jorge Martin, Marquez secondo, Bezzecchi, insomma, siamo
1: sì,
0: messi
1: leggermente
0: bene.
1: Staccato Bezzecchi, ma se la giocheranno fino
0: i due spagnoli, ormai
1: credo di sì.
0: Ducati Aprilia lo scontro, Bonzo, qui Italia.
1: Sì. Quindi le moto sono italiane, ma i piloti sono spagnoli.
0: Spagnoli, poi vedevo canoa, che è successo come Messico 70, cioè?
1: Cioè, non canoa normale, canoa polo.
0: Polo,
1: cioè,
0: sì.
1: Ovvero una specie di pallanuoto sulla canoa.
0: Sì, chi non ha mai visto questo sport, però vabbè.
1: Ci sono stati mondiali in Germania e abbiamo vinto 4-3 come a Messico 70 nel calcio.
0: Io ho visto il volley ieri sera a Torino, gli azzurri hanno vinto 3-0 contro la Danimarca, vanno avanti. Fefe De Giorgi sempre più star, una rockstar del volley. Fefe De Giorgi,
1: no, è troppo simpatico, non vediamo l'ora di averlo ai nostri microfoni.
0: Faremo
1: appena
0: qualcosa,
1: finiti gli
0: va
1: europei
0: bene.
1: E giocheremo mercoledì quarti di finale contro la Finlandia a Torino.
0: Bonzo, le piacciono i Green Day?

0: Sì, Billy Joe Armstrong e i suoi Green Day Evergreen. Il primo blocchettino di Revolver si è sciolto come un ghiacciolino al sole. Abbiamo festeggiato il compleanno di Liam Gallagher e tra poco nel rientro festeggeremo anche Mr. Don Felder, chitarrista storico degli Eagles.
1: Lezioni di rock, sparatevi due ore di Revolver.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensare, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
6: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
7: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
8: Essere originale, non una fotocopia.
9: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
10: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
11: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
12: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
14: Qualcuno ha detto Just Eat.
15: Due verticale, trekking sull'Etna.
16: Escursione.
15: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
16: Aperitivo.
15: E un inverno imperdibile?
16: Vacanza con Costa.
15: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: www.fileni.it.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Revolver
3: with Ringo.
4: Virgin Radio.
5: Virgin Classics
6: 1972.

Take It Easy con gli Eagles nel 72, adoro questa canzone, sono cresciuto con questa canzone. La band di Los Angeles, gli Eagles, si sono formati proprio un anno prima, poco tempo prima, insomma, da allora hanno venduto 200 milioni di copie di album in tutto il mondo. Oggi il compleanno di Don Felder, chitarrista storico degli Eagles, che ho avuto il piacere di vedere 2 anni fa alla Sphere di Las Vegas. Ho visto il concerto quasi tutto in piedi, quasi piangendo, perché ogni canzone, da Hotel California alle altre, godevo come un pazzo. L'unica band che forse ha mischiato il country, l'hard rock, il rock and roll, folk americano, riuscendoci bene. Vi consiglio anche di vedere, se vi piace ascoltare, ma andate su Spotify, se non compatevi i dischi, ci sono dei live degli Eagles meravigliosi. Ci sono dei live che sono meravigliosi. Va bene, lasciamo la storia degli Eagles. Voi siete con Virgin Radio, voi siete con Ringo, questo è il vostro Revolver, la novità degli Interport, tornati con Wings on Fire.

Abbandona le tue dita a rock e suona per tutto il giorno questo son. Così. Revolver!

0: Prodigy, Fuma e Fire dell'L7, rifatto da Infected Lead, l'album del 97 dei Prodigy, prima i Ramones con Pet Sematary, anche perché mi stavo dimenticando, 21 settembre del 47, Happy Birthday, il grande scrittore, super fan dei Ramones, Stephen King. DJ Ringo!
1: Revolver! On Virgin Radio. Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
5: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
9: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
12: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
13: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
14: Essere originale, non una fotocopia.
15: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
16: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
17: E da oggi anche il mobile.
16: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
18: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
19: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
20: Il luogo non è indicato su nessuna mappa. I nostri clienti arrivano qui per caso. Molti poi non vorrebbero più andarsene via. Non per la comodità delle nostre stanze, ma per quell'atmosfera speciale che si respira qua dentro. Qualcuno lo chiama con affetto l'hotel maledetto del rock, ma sull'insegna troverete scritto semplicemente Virgin Motel.
21: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
22: Revolver.
23: Make my day.
24: Virgin Radio.

0: Quanto mi piace Easy Street, il nuovo singolo di Queens Stone Age, strampalato, malinconico, magico. Joe Somme mi piace in grande forma con questo Perfect, che poi Perfect non è il nuovo lavoro dei Queens Stone Age a Virgin Radio Revolver. Bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: Mi piace Easy Street, capito? Un po' così,
1: questo
0: è malinconico, melanconico, ha capito? Senta,
1: bellissimo.
0: Bonzo, mi ha mandato un sacco di notizie.
1: Sì.
0: C'è quella della Grecia che mi ha colpito particolarmente. C'è un'isola in Grecia che si chiama Atokos, dove
1: esatto,
0: i maiali nuotano con i turisti, cioè, ma non era ai Caraibi?
1: No, c'era in Giamaica, c'erano delle famose spiagge giamaicane,
0: sì,
1: che c'erano famose per fare il bagno con i maialini,
0: e adesso...
1: ma anche in Grecia era quest'isola un po' sconosciuta e quindi un po' selvaggia, i maiali liberi andavano in spiaggia, ma sono iniziati a girare in
0: mi
1: rete.
0: Mi fa ridere, scusi,
1: le foto.
0: Bonzo, mi fa ridere, i maiali vanno in spiaggia a certa ora, si fanno il bagnetto, no?
1: E i turisti adesso è pieno di...
0: Ma non sono pericolosi, non mordono, non attaccano.
1: No, sono assolutamente tranquilli e pacifici.
0: Ho già paura degli squali in acqua, se poi anche i maiali vengono a scassare le balle, no, signor Bonzo.
1: E proprio le persone vanno lì apposta per fare il bagno insieme ai maialini.
0: Fa due chiacchiere, come stai oggi? Bene, il pelo l'ho lisciato, adesso... No, Atokos è la spiaggia?
1: Esatto, vicino, no, l'isola di Atokos,
0: l'isola,
1: che è vicino a Itaca.
0: Itaca,
1: che adesso tutti ne parlano per il film.
0: Il primo che ne parlò era Bennato di Itaca.
1: Anche.
0: No, sto scherzando. No, a proposito, Bonzo, io direi, mi mandi ancora notizie, ma le devo fare la domanda fatidica. È pronto?
1: Sì.

Kings nel lontano 1983, Blister in the Sun, la bella musica di Revolver, tutto sotto controllo, ragazzacci. Salutiamo i bipedi su quattro ruote che stanno viaggiando su e giù per l'Italia: camion, tir, elicotteri, biciclette, ape, macchine, pullman, tutti sintonizzati con la colonna sonora di Virgin Radio Revolver. È il momento del primo Revolver Cult. Vorrei rimanere in America, vorrei andare un po' sul blues oggi, vorrei andare su un album, era il terzo album di Stevie Ray Vaughan, chiamato Soul to Soul, la sua band erano i Double Trouble, la mitica etichetta all'epoca era la Epi Records. Quante belle cose, quanto buon blues ha fatto. Io di quell'album, di Soul to Soul di Stevie Ray e la sua chitarra, adoravo Alzate il volume, ragazzi, perché è un pezzo che vi farà impazzire, ve lo garantisce Ringo, è Looking Out the Window. DJ.

0: Hogan looking out the window, looking at you.
1: Ora senti, voglio che tu sappia esattamente di cosa stiamo parlando. Questa è vita reale. Un pezzo di vita di qualcuno. Puro e integrale, dritto dalla corteccia cerebrale. Insomma, sei lì. Lo stai facendo. Lo stai vedendo. Lo stai sentendo. Lo stai provando.
2: Revolver!
3: Virgin Radio.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 15.
6: It's 3 p.m.
7: Quando qualcuno chiede... cos'è un rock and roll?
8: Ringo.
7: Io glielo dico. Non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no. È molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Revolver!
9: Revolver.
10: Revolver with Ringo.
11: Virgin Radio.

Dreams è tornato con la sua band U2, voi siete su Virgin Radio, io sono Ringo, 342-41-41-411 per i vostri pensieri, dopo raccogliamo un po' di pensieri vocali, mandiamoli in onda, facciamo sentire la Vox Populi perché è importante, voi siete la nostra famiglia, noi vi vogliamo bene, ci date grande sostegno, grazie, anche i giorni abbastanza duri per noi, devo dire che voi vi fate sentire... Non vuol dire che non conoscersi di persona, quando si è fratelli in una radio ci si conosce per forza di cose, quindi grazie di tutto il sostegno che ci date, non possiamo far ascoltare tutti i messaggi che arrivano, ma sappiate che ci danno grande conforto, grazie. Avanti con il Sum 41, andiamo indietro nel tempo nel 2002 quando loro tiravano fuori un album chiamato Does This Look Infected?

0: Non c'è nessun limite alla sua depravazione?
1: No.
2: Virgin Radio. Revolver!

0: Weezer con River Cuomo, il mio idolo, tornati, We Might As Well Be Stranger. C'è anche la collaborazione con Wednesday. Bonzo!
1: Sì, che bel pezzo.
0: Bel pezzo. È felice?
1: Sì, però proprio mi mette di buon umore.
0: Ma che bello vedere. Ma balla sopra la scrivania per le ragazze?
1: No, chiedo. Questa non è proprio da ballare, questa è da oscillare.
0: Da oscillare, bella. Lei vuole un applauso, la parola, l'aggettivo oscillare. Vorrei parlare con lei di membri, di peni.
1: Sì.
0: No, lei mi ha mandato, ma che ride, me l'ha mandata lei la notizia, dalla Germania, le dimensioni da record, chi ce l'ha più lungo nel mondo, cioè cosa ha fatto la gara, non ho capito.
1: Un sito, sì, il sito tedesco World Data, che analizza i numeri di qualsiasi cosa di tutto il mondo.
0: Quindi sono influenze di fattori come l'origine geografica, il clima, l'alimentazione sulle persone, la predisponizione genetica, ha fatto una classifica, giusto?
1: Ha fatto la classifica.
0: E come siamo messi? Mi dica la classifica, me la dica.
1: Allora, primo Repubblica Democratica del Congo, 18 centimetri, seguito
0: ma
1: da
0: la media. 18, immagino.
1: Poi
0: il resto
1: 17,61.
0: Che batacchi che hanno in Congo, no? Chiedo.
1: Poi Camerun, Bolivia, Sudan, Haiti
0: che conosco bene.
1: E
0: l'Italia come siamo messi?
1: È 19esimi, dai, non è male,
0: nei primi
1: 35, sì.
0: Superata in ambito europeo da solo da Paesi Bassi e Francia, ci battono?
1: Esatto, pare di
0: questo,
1: sì.
0: Questa è un'umiliazione, Bonzo.
1: Ultimi, tutte le nazioni dell'Asia orientale, proprio.
0: Gli asiatici, saranno consapevoli, nel senso, adesso non so. Mi fa ridere che lei mi ha mandato la notizia, chiaramente non poteva mettere la foto del pene, di questo. E ha messo delle banane. Infatti, quando ho visto la foto delle banane, dico, come mai sei andato alla frutta, Bonzo? Invece adesso ho capito perché ha messo. Come si chiama il sito per gli amici di Virgin Radio, se vogliono dare un'occhiata?
1: Worldata.info,
0: e vedete la classifica delle misurazioni, ma ci sono anche le foto lì?
1: No, lì è un sito solo di numeri, di dati.
0: Ah, non ci sono foto, quindi lei non c'aveva la colina in bocca mentre guardava il sito. Caro signor Bonzo, allora guardavo la macchina del tempo, no? Importante.
1: Sì.
0: Oggi 21 settembre del 93, Nirvana pubblicavano un album importante, lei se lo ricorda?
1: Nevermind.
0: Aspetti, voglio bene, no, perché insomma usi il come si chiama il mouse, vediamo se lei si ricorda. Va in merda lei, veramente.
1: Oggi ho un attimo.
0: Stava ballando i Weezer e non ha capito che era In Utero.

0: La potenza di Nirvana oggi nel 93 con Serve the Servant. Questa è Virgin Radio, questa è Revolver.
1: Buona giornata, Ringo e Toki. Siete tanto carini.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Sa Raffaele Ruma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero!
9: Perché? Perché?
10: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
12: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché?
12: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
15: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
14: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
16: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
17: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
16: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
18: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini.
19: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
20: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
19: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
21: Messaggio promosso da Sanofi.
22: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
23: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
24: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
25: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
26: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...
27: Revolver. Revolver. Revolver with Ringo.
28: Virgin Radio.
29: Virgin Classics.
30: 1967.
31: Virgin Radio.

Let's Spend the Night Together con i Rolling Stones, il nostro classico Between the Buttons, l'album del 67, siamo negli anni 60, che bello fare i salti indietro nel tempo, la musica ci catapulta in quei momenti. Tra l'altro Let's Spend the Night Together, canzone scritta Mick Jagger e Keith Richards, usciva come in questi giorni come 45 giri in vinile, con una doppia, ogni tanto succede, un doppio lato A, perché a volte i gruppi dicevano no, sono talmente fighe anche la seconda canzone che non possiamo metterla. Era Ruby Tuesday, se vuoi far sentire qualcosa, caro Super Toki. Beh, pensate un po', oggi nel 67 esce questo 45 giri, da una parte Let's Spend the Night Together e dalla seconda canzone meravigliosa, Ruby Tuesday, talmente bella che è deciso di fare doppio lato A, o comunque tu girassi il disco, non c'era A e B, solo A. Senti che bella. Sono talmente belle queste due canzoni che non sai mai quale far partire per prima. Oggi abbiamo scelto Let's Spend the Night Together come classico a Revolver, come classico a Virgin Radio. Ma che canzone ha scritto le pietre rotolanti? Che pezzi hanno fatto i Rolling Stones? E va bene, andiamo dalle tre sorelle messicane incazzatissime, le Warning, bye.

Con Celebrity Skin nel 98 l'album, questo era Hall Fall. Oggi nel 99 la bassista Melissa DeMar lasciava proprio le Hall per entrare, insomma, negli Smashing Pumpkins. E dico 99 e allora parte la macchina del tempo.

oggi compie 54 anni, eh? Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo di Revolver e di Virgin Radio. 21 settembre del 79. Oggi nel 79 Bruce Springsteen al Madison Square Garden di New York suona per la prima volta Live the River. 21 settembre 87. Il mondo dice addio oggi nel 87 a Jaco Pastorius, uno dei più grandi bassisti di sempre. Muore molto giovane Pastorius a 35 anni. 21 settembre del 91. Oggi nel 91 gli Status Quo entrano a far parte del Guinness dei primati suonando in quattro diverse arene britanniche in 11 ore. Nello specifico suonano a Sheffield, a Glasgow, a Birmingham e a Londra. 21 settembre 2004. Oggi nel 2004 Green Day pubblicavano American Idiot. 21 settembre del 2011. Oggi nel 2011 Michael Stipe e Larry Emma annunciavano al mondo di non essere più ufficialmente una band. Peccato. Chiudiamo la macchina del tempo di Virgin Radio. 21 settembre del 92 i Radiohead pubblicavano Creep. L'album era Pablo Honey.

0: Album capolavoro, questo Pabloni dei Radiohead, Tom York e la sua Creep.
1: Grande Toki e Sommo Ringo, Revolver. Che spettacolo di programma.
2: Revolver. Virgin Radio.
0: Una pigna colada davanti a un tramonto da film, l'incantevole barriera corallina e lo sguardo che si perde tra l'azzurro del mare e le spiagge di sabbia bianca. Franco Rosso ci porta in Repubblica Dominicana, un paese che vi conquisterà con le sue bellezze naturali. Se cercate relax, comfort e atmosfera caraibica, scegliete il Sea Club Catalonia Baia Hybe, affacciato su una spiaggia da cartolina e immerso in un stupendo contesto tropicale. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo della Repubblica Dominicana.
3: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
4: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carroponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info ad alessandrogalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
7: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
8: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
9: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
10: Essere originale, non una fotocopia.
11: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
18: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
6: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Motor Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Motor Show, dal 25 al 27 settembre, nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
19: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
20: Virgin Radio.

0: Che bello questo pezzo dei Natty Battisi, molto malinconico ma magico, oserei dire, a different kind of happiness. Loro che arriveranno il 24 di gennaio qui a Milano, all'Unipol Forum, con un concerto firmato dalla nostra Virgin Radio. Bonzo!
1: Eccoci!
0: Siamo nel finale, il solito viaggio che facciamo nel finale di Revolver, per il mondo, se la sente, è pronto, è carico?
1: Partiamo!
0: Allora, lei mi ha mandato la notizia dall'America, il Pentagono ha rilasciato un filmato del 52, non con Elvis Presley, ma con degli oggetti scintillanti nel cielo dello Utah, quindi ancora sta storia degli UFO, che dai!
1: Poco alla volta...
0: Quindi è una pellicola, cosa dice sta pellicola di 16 mm?
1: Questa pellicola fa vedere questi oggettini luminosi in cielo, però insomma non si capisce che cosa siano realmente, perché non ci sono punti di riferimento, si vede proprio nel cielo, si vedono questi...
0: Vabbè, roba da Tom DeLonge dei Blink, questa qua, che lui ci crede.
1: Esatto, sì, lei qui, lui ci crede.
0: Ma lei non ci crede queste lucine?
1: No, bene, lei non ci crede. Non le vedo.
0: Ecco, lasciamo lo Utah, andiamo in Polonia. 78 anni, sì, danneggia 6 out in 4 secondi.
1: Ricorda.
0: A Zaklini, una donna ha prima urtato un palo e poi cosa
1: esatto,
0: ha fatto?
1: E poi ha preso in altri 3 secondi. Ha preso
0: ma doveva entrare
1: macchine.
0: Nel parcheggio o uscire per capire?
1: No, era per entrare nel parcheggio.
0: Quindi nell'elettromarcia ha fatto fuori 4 macchine.
1: Ma in 4 secondi è incredibile il video.
0: Quindi è un record 4 secondi.
1: Sì, è assolutamente record.
0: Lei potrebbe batterlo però quel record.
1: Sì.
0: Lei se
1: non sono capace, quindi.
0: Ecco, lasciamo stare, non vado in macchina. Ancora in America c'è un filmato di un ladro che entra in casa. Il cane, che deve essere un golden retriever, vedo.
1: Esatto.
0: Lo accoglie e li porta i peluche per giocare. Che deve, poverino. Quello,
1: sì, fa molto.
0: A San Diego
1: ha fatto il giro del mondo questa cosa, perché il cane lì che scodinzola, pur non conoscendo la persona, invece che abbaiare, arriva con la pallina.
0: Sì, ma lui pollo
1: giocare.
0: Non sa di essere filmato il ladro. Cioè non
1: no, non lo sapeva, infatti subito dopo è arrivata la polizia.
0: Vedi, questo è un UFO. Torniamo agli UFO, ho menzionato Tom DeLonge, no, per prenderlo in giro, perché so che lui è uno di quelli in America dove insomma ci crede tanto e fa ricerche sugli UFO, no?
1: E lui collabora ufficialmente con la NASA, la sua società di UFO.
0: NASA, pensa un po' te. Vabbè, lui verrà per noi il prossimo 16 giugno agli Ideas di Milano, Ippodromo Snai San Siro, con i Blink 182.

Was My Age Again, Mark Opus, Tom DeLonge, Enemad State, l'album del 99, Travis Barker la batteria, Megastar e Blink torneranno, lo ripeto ancora una volta, il prossimo 13 di giugno 2027 ai Days di Milano e Palermo Snai San Siro, segnatevelo, sono tanti concerti che avremo quest'anno, poi ne abbiamo tanti anche adesso, 7 ottobre a Roma all'Orion Live Club di Ciampino arriveranno i Baby Shambles, i Simple Plan 24 ottobre Milano Alcatraz, i Fountain DC 26 ottobre Bologna Unipol Arena. Avremo i Molotov a Firenze, Roma, Bologna, Pordenone, Milano, che bello, arriva Joe Jackson, uno dei miei preferiti, a novembre farà l'11 Bologna, il 12 Roma, il 14 Milano, tre date, insomma abbiamo tanti concerti in arrivo per voi, andate sul nostro sito ufficiale virginradio.it, rimanete connessi con tutti i concerti. Io direi, abbiamo il Revolver Cult, chiudiamo in maniera molto punk, prima punk americano della old school, il pop punk dei Blink 182 a Los Angeles, in California, andrei in Australia con Emily, i suoi sniff, some mats can be muzzled. DJ Harry.

0: La potenza di Emil and the Sniffers, a much can be muzzle, tradotto, non si può mettere a un cane bastardo randagio per strada una museruola, poi non ce l'ha col cane, chiaramente il senso della canzone è alcune persone con lo spirito ribelle, diciamo, non possono essere controllate, non possono essere addomesticate o costrette a star zitto. Molto punk il testo, e abbiamo chiuso in maniera così, molto punk con Emil and the Sniffers. Mi piace così, mi piace. Caro Toki, grazie per la parte tecnica, grazie a Bonzo per la parte redazionale, anche lui sopra il settimo piano con tutta la squadra, la redazione, c'è l'ufficio musica, insomma il nostro settimo piano, e grazie a voi là fuori che siete la parte più importante nelle 24 ore di Virgin Radio, gli ascoltatori, la nostra famiglia. Io vi rimando alle 18 con Andrea Rock e Melissa Greta, e poi questa notte non perdetevi un appuntamento importante con il nostro portiere di notte Johnny J. Douglas, il Virgin Motel qua a Virgin Radio. Ragazzacci, mi raccomando, state bene, alzate il volume della vostra radio, amate Virgin, amate il rock and roll, e ricordatevi che ringaccio qua a Virgin mi vuole bene, ma chi è?
1: Ma no, dai, non possiamo farci battere dai francesi, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo trovare un modo per batterli,
0: parla con Bonzo, parla, va.
1: È
0: parla
1: inconcepibile
0: con...
1: tutto ciò.
0: Sono d'accordo con te, fratello, ma la vita è questa.
2: Revolver, Virgin Radio.
3: Revolver, in collaborazione con
4: Franco Rosso e l'ente del turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
7: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
3: Sono le 16.
8: It's 4 p.m.
3: Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Nothing But Thieves. A 3 anni dal loro ultimo lavoro, la band inglese pubblica un nuovo, attesissimo album, Stray Dogs. Un ritorno alle origini, 12 tracce inedite, i cui temi ruotano attorno alla vulnerabilità umana e all'importanza delle esperienze condivise. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un'intervista esclusiva alla band. Best Rock speciale Nothing But Thieves, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
6: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Password errata. Per il suggerimento clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
8: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
10: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
9: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
11: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o julienne da 80 grammi a 1,79 e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85
12: ci basta il nostro suono preferito.
11: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Ah, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
5: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
6: E tu, Cutis, che cosa vorresti fare nella vita?
7: Essere originale, non una fotocopia.
8: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
11: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
12: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
13: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
14: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
13: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
15: Ha dimenticato i discount.
13: Giusti discount.
15: Ormai non vale più.
13: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
16: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: Virgin Classics 1973.

0: noi vogliamo che la gente riesca a sentire fisicamente l'energia che sprigioniamo. Vogliamo che ingoi ogni singolo watt.
1: Angus Young, Virgin Radio, Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
2: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
8: Virgin Radio.
2: Sono le 17.
8: It's 5 p.m.
2: Traffic.
9: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica ci sono code per un incidente tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e Bologna-Borgo-Panigale, procedendo in direzione Autosole. Sempre sulla A14 code per traffico intenso tra Bologna-Fiera e Ramo Casalecchio. Sulla 1 Milano-Bologna si resta in coda per un veicolo in panne tra Reggio Emilia e il bivio per la A22 del Brennero verso Bologna. Un incidente si è verificato nel tratto Roma-Napoli dell'autosole tra Cassino e Pontecorvo verso la capitale. Sulla A10 dei Fiori lunghe code per lavori, se ne segnalano 6 di chilometri tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure verso Genova. Infine sulla statale 1 via Aurelia, corsia chiusa ad Ansedonia Sud in direzione della capitale. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
0: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
2: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
5: Verde, rosa, arancio.
6: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo, scegliere fa crescere.
8: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: Facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso.
11: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
14: Che operatore hai per la luce?
15: Ottima.
14: E per il gas?
15: Ottima.
14: Internet?
15: Ottima.
14: Mobile?
15: Indovina?
14: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
16: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo

0: house.fileni.it.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
0: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
3: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
4: Febal Casa, Febal Casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
11: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Joe Hahn e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshatter, dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
12: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories. Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Red Hot Chili Peppers e della canzone che dà il titolo al loro album più venduto. 15 milioni di copie, una parola che diventa simbolo di uno stile di vita pericoloso e affascinante, Californication. La storia di Californication, settimo album dei Red Hot Chili Peppers, che esce l'8 giugno 1999, va al numero 3 in America, comincia con una serata all'apparenza normale. Flea è un grande tifoso della squadra di basket dei Los Angeles Lakers. Invita Anthony Kiedis a vedere una partita a casa, chiama anche il batterista Chad Smith, poi gli chiede: che ne pensate di suonare ancora con John? John Frusciante è la chitarra magica della band, è entrato nel 1988 quando erano un fenomeno underground e se n'è andato nel 1992 quando sono una delle più grandi band del mondo. È stato travolto dalle

messo in testa che la fama fosse una cosa malvagia, ma ora non la penso più così, ha raccontato. Senza di loro mi sono reso conto che non avevo un posto dove suonare.

Sunburst del 1962. Johnson alla sua Fender Jaguar e una Gretsch White Falcon del 55. E Red Hot Chili Peppers tornano a fare una jam session nel garage di Flea. Frusciante torna sul palco per il Tibet Freedom Concert al posto di Dave Navarro. Un fotografo li immortala stretti in un abbraccio e l'immagine diventa il simbolo di una band famiglia riunita. Poi entrano in studio a Los Angeles con Rick Rubin e registrano l'album che definisce il loro suono funk rock e cristallino, pieno di groove, melodie e storie di vita. Anthony Kiedis ha spiegato così l'origine di Californication, la canzone in cui celebra i lati oscuri, le contraddizioni e la bellezza della sua città, Los Angeles. Parla delle energie che sono sempre in competizione in California. Qui ci sono i tipi più assurdi e superficiali, gente che vuole diventare famosa, ma ci sono anche le montagne, il deserto, l'oceano e la storia creativa più bella del mondo. Questi sono i Red Hot Chili Peppers con Californication.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
3: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
4: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Negli Stati Uniti le TV americane hanno annunciato che non garantiranno più copertura giornalistica a Donald Trump. Lo ha deciso il gruppo di emittenti televisive che segue a rotazione gli eventi del presidente americano dopo che lo stesso Trump ha bandito la CNN, oltre che Now e Politico, dalla Casa Bianca. E Trump ha anche deciso di non attaccare gli UTI insieme all'Arabia Saudita. La decisione, secondo il New York Times, è arrivata dopo settimane di valutazione del presidente. Le compagnie aeree iraniane saranno bloccate il 23 settembre, annuncia intanto il segretario al tesoro americano Bessent. Germania, dopo la disfatta elettorale, il cancelliere Merz ribadisce di non voler lasciare il potere nel paese. Mosca dice che Merz ha perso le elezioni a causa del rifiuto di acquistare gas russo a basso costo. Dall'Italia, Beppe Grillo chiude alla possibilità di fondare un nuovo partito. Non ho il potere né le facoltà di farlo, ha spiegato. Elie Schlein bolla intanto come populismo. Il tetto massimo di studenti stranieri a scuola e il divieto di indossare il burka annunciati da Giorgia Meloni. Roma, accolto come un eroe dalla preside, dall'intera comunità scolastica, il ragazzo di origini congolesi che ha salvato la sua insegnante dall'aggressione di un coetaneo nel quartiere di Centocelle. I compagni hanno fatto oggi rientro in classe assistiti da psicologi. Chiudiamo con il calcio. A Milano l'ultimo commosso saluto al grande Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter. I funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio alla presenza di campioni del passato e del presente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Traffic.
7: La situazione su strade e autostrade. Sulla tangenziale nord di Milano si è verificato un incidente allo svincolo di Sesto San Giovanni Sud, procedendo in direzione della Milano Meda. Sulla A9 dei Laghi code per traffico intenso tra Como Monte Olimpino e Como Nord verso la Svizzera. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. Code per traffico intenso sulla A13 Bologna-Padova tra Bologna e Interporto e il bivio per la A14 verso Bologna. Si procede a rilento per un veicolo in fiamme invece sulla A16 Napoli-Canosa tra Lacedonia e Vallata in direzione Napoli. Infine sulla statale 16 Adriatica materiali dispersi in carreggiata alla variante di Cerignola in direzione Otranto. ANAS ricorda: guidare in un luogo familiare riduce la tua prudenza. Per il 76% degli italiani la routine diminuisce l'attenzione. Non abbassare mai la guardia. Viaggia in sicurezza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del Rock and Roll, ben ritrovati lunedì 21 settembre, 18:03. Una nuova settimana di Virgin Generation qui su Virgin Radio. A tenervi compagnia Andrea Rock, Melissa Greta, ovviamente il nostro team con Patrick in regia. Quando si parla di team si parla di squadra, quando si parla di squadra si parla in molti casi di famiglia. In questo momento ovviamente anche per noi è importantissimo stringerci intorno alla famiglia di Davide Di Lernia, un carissimo collega, una persona che io ho incontrato per 21 anni nei corridoi di questa grande azienda che è famiglia, e quindi ci stringiamo intorno alla sua famiglia in questo momento terribile. Ciao Davide, grazie mille per tutto quello che ci hai dato in questi anni.
1: Io ovviamente mi associo totalmente alle parole di Andrea Rock, un abbraccio anche alla famiglia dei fratelli di 105, perché anche la radio a modo suo è una famiglia, noi lo diciamo spesso, in questo caso non soltanto Virgin Radio, ma è una famiglia allargata. Quindi un abbraccio grosso a tutti. Adesso cerchiamo di fare quello che chi fa il nostro mestiere, diciamo, è complicato farlo, ma allo stesso tempo è la nostra guarigione, perché ci dà modo di condividere tutti i momenti, e questo ci farà stare sicuramente un po' meglio. Quindi cerchiamo di passare queste due ore insieme con la musica di Virgin Radio, soprattutto insieme a voi, che ci potete scrivere come sempre al 342 4141 411. Iniziamo subito?
0: Assolutamente sì, questo è il suono dei Pearl Jam, Even Flow.

0: Pearl Jam con Even Flow era il 1991, stando in casa Pearl Jam, c'è un concerto importante al quale prenderà parte anche il loro chitarrista.
1: Mike McCready, ma anche Matt Cameron dei Pearl Jam. A quale evento prenderanno parte? Allora, lo sappiamo ormai che Tom Morello è un grandissimo musicista, ma si prende sempre molto bene ormai a organizzare gli eventi, festival, soprattutto a scopo benefico. Anche in questo caso l'ha pensata bene, l'ha pensata grossa, molto grossa, perché il 3 di ottobre ci sarà questo festival che si intitola Power to the People Festival, dedicato ovviamente alla musica, alla comunità e all'impegno civile. Chi prenderà parte a questo festival, che sarà nel Maryland? Ci saranno i Foo Fighters, ci saranno Cypress Hill, Dropkick Murphys, Public Enemy, Serj Tankian, Taylor Momsen, appunto i due musicisti dei Pearl Jam che abbiamo nominato prima, e poi anche Springsteen.
0: Eh certo, beh,
1: ma una lineup semplice.
0: Vabbè, ma d'altronde quando si parla di attivismo questi artisti sono sempre in prima linea, quindi ci sta che questo Power to the People veda questa splendida folta di artisti pronti a dare il loro contributo. I Kasabian stanno funzionando molto bene in questo periodo, tante belle novità in arrivo per loro, il singolo Nothing Better Than This.

0: Ramones in un brano di Tom Waits, I Don't Wanna Grow Up, 18 e 16 minuti, lunedì 21 settembre, la diretta di Virgin Generation da non perdere mai, anche perché poi tra l'altro nella seconda ora grandi generosità, e domani un'altra bella sorpresa per tutti gli amici che conoscono questo programma e sanno che c'è un paese in particolare che ci sta a cuore.
1: Eh certo, ma ormai ci stiamo prendendo un po' la mano con le anteprime worldwide, perché già settimana scorsa abbiamo ascoltato in anteprima mondiale il singolo di Lip, e domani succederà la stessa cosa ma con il nuovo singolo dei Kingfisher.
0: Quindi irlandese che piace molto, abbiamo seguito le loro ultime evoluzioni, compresa la cover che hanno realizzato per il disco di tributo a Shane McGowan dei Pogues, quindi insomma domani assolutamente da non perdere.
1: Vi prepariamo bene al concerto che ci sarà nell'unica data italiana, che
0: 21 novembre.
1: Esatto, preparatissimo Andrea Rock. Ovviamente al Fabric di Milano, una data targata Virgin Radio. Un altro gruppo che viene dall'Irlanda, che stiamo seguendo fin dall'inizio, che abbiamo apprezzato subito, io particolarmente devo dire, mi piacciono molto e sono stati ospiti anche qui a, su Virgin Radio dalla nostra Giulia Salvi, sono le Florence Road, che noi ascoltiamo adesso a Virgin Generation con 7563.

0: Kid Charlotte, I Just Wanna Leave.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: Nonostante la rispettabile età, i Rolling Stones trovano un link col mondo del gaming.
3: Vi spieghiamo tutto tra pochissimo qui su Virgin Radio.
4: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
14: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
15: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
14: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
16: Messaggio promosso da Sanofi.
17: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
18: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
19: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
20: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
21: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
20: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
21: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
22: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
23: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
24: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
25: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
26: passaporto. Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
27: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
28: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Typhoons, Royal Blood, i Royal Blood che ci stanno teaserando questo nuovo disco. Noi ovviamente siamo contentissimi di poterli ascoltare e andare a ripercorrere quello che è stata la loro storia musicale, una storia musicale infinita. Praticamente ci servirebbero 7 dirette per poter parlare degli Stones. L'ultimo capitolo di questa storia ha a che fare con un'altra saga importante nel mondo del gaming, quella di GTA.
1: Sì, Grand Theft Auto sarebbe. Io non so neanche di che cosa si tratta. Tu giochi un po' ai videogiochi?
0: Allora, no, io non sono un gamer, però ovviamente conosco questo titolo, uno dei più importanti a livello di roleplay.
1: Devi fare delle missioni, sì, devi portare a termine delle
0: cose. Puoi fare molte cose, anche non particolarmente encomiabili a livello di comportamento etico.
1: Vabbè, ma con questo titolo per forza.
0: Vabbè, certo.
1: Ok. Che cosa c'entra tutto questo con Rolling Stones? Kate Richards ha preso parte alla colonna sonora del nuovo capitolo

0: Non compromettere te stesso, perché sei tutto ciò che hai.
1: Janis Joplin.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Walking in My Shoes, Depeche Mode 1993, puntata complessa questa,
1: sì,
0: di
1: Weekend
0: Virgin
1: complicato
0: Generation.
1: Quello da cui arriviamo, perché è stato segnato dalla comunicazione della scomparsa di alcune persone, ecco.
0: Assolutamente sì, purtroppo abbiamo già ricordato e siamo ancora una volta, lo ribadiamo, vicino alla famiglia di Davide Di Lernia, collega e amico. È scomparso anche il chitarrista dei Newfound Glory, Chad Gilbert, lui figura fondamentale della scena alternativa americana da metà anni 90, legato alla musica punk hardcore. Ha avuto anche una relazione con Hayley Williams, cantante dei Paramore. I Newfound Glory sono state una delle band che ha proprio creato il pop punk di nuova generazione, così come l'hanno fatto i Blink. Lui era malato purtroppo da tempo, è stata resa nota il fatto che si è spento proprio qualche ora fa, neanche 24 ore fa, tranquillamente nel sonno, da quello che è stato riportato dalle agenzie americane. Ovviamente tutta la scena si è unita, da Mark Hoppus dei Blink a tanti altri, nel ricordare questo grandissimo chitarrista che ormai già da tempo ovviamente non faceva più parte della band, ma era parte della band a livello di cuore.
1: E allora vogliamo ricordarlo come facciamo di solito, con la musica di Virgin Radio, con la loro Kiss Me.

0: Versione dei New Found Glory del brano dei Sixpence, Non the Richer, Kiss Me. Un bacio ovviamente alla famiglia di Chad Gilbert.
1: Noi torniamo tra pochissimo qui su Virgin Radio, vi aspetta un classico dei Beatles. Virgin Generation.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
11: Verde, rosa, arancio.
12: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
13: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
11: Scegliamo anche domani, vero?
13: Fruttolo, scegliere fa crescere.
14: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
15: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl vale davvero.
18: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
19: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
20: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Virgin Classics 1964.

0: Beatles, Hard Day's Night, 1964. A noi piace seguire quelle che sono le dichiarazioni dei nostri artisti, per questo abbiamo coniato la nostra rubrica Dice Cose. Questa volta il protagonista è lo storico batterista dei Beatles, Ringo Starr.
1: Che ha detto una cosa che stamattina, quando l'ho riferita ad Andrea Rock, non l'ha detta a me, l'ha detta a delle testate internazionali, quando gli ho raccontato ad Andrea questa mattina, Andrea ci è rimasto un po' così, perché non ti sembra, suonava un po' male.
0: Prova a raccontarla ai nostri ascoltatori.
1: In poche parole, ha detto che se John Lennon e George Harrison fossero ancora vivi, prima o poi i Beatles sarebbero tornati insieme per fare una reunion.
0: E io lì ho detto Graziella. Nel senso che...
1: Ma non è automatico.
0: Vabbè, senti, allora, le reunion... Se la reunion l'hanno fatta due che non si sopportavano, ok? Ed è diventato uno dei tour...
1: Tra l'altro, senza dire nomi, tutti capiamo chi.
0: Ed è diventato uno dei tour più di successo al mondo, proprio perché comunque la qualità dei brani, delle canzoni... E loro si ispirano ai Beatles. Secondo te, ai 50 anni non si ritrovavano i Beatles?
1: No, vabbè, ok, hai ragione, però per me non era così automatico. Comunque ha detto che gli manca un sacco George Harrison.
0: Vabbè, certo, grandissima persona, musicista di estremo talento, essere umano meraviglioso.
1: Sì, non ha citato John Lennon, però. Vabbè,
0: carattere un po' più spicoloso, vabbè.
1: Va bene, ok, ha detto che comunque loro erano una famiglia, per questo motivo non si sarebbero alla fine mai lasciati, e che due volte al mese sente Paul McCartney al telefono, ogni tanto si fanno una suonata insieme
0: e fanno anche un controllo dei resoconti. Arrivano gli All Time Low, questo è Little Bits Virgin.

0: Little Bit è il singolo degli All Time Low.
1: E noi torniamo tra pochissimo dopo il momento informazione per la seconda ora di Virgin Generation. Virgin Generation.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
3: Il Virgin Motel non è certo uno dei luoghi più invitanti al mondo. Le nostre stanze sono pessime, ma qui accadono cose incredibili. Sarà perché in questa landa deserta arrivano soltanto personaggi un po' svitati, come me, del resto. Ogni notte accolgo i clienti, racconto storie bizzarre, ma soprattutto intrattengo i miei ospiti con del buon rock. 50 verdoni, tutto compreso nella tariffa.
4: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 19.
5: It's 7 p.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
6: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà. Il tribunale di sorveglianza ha accolto la richiesta dei legali dell'ex imprenditore in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike avvenuto a Miami nel 1998, delitto per cui lo stesso Forti si è sempre dichiarato innocente. Cambiamo argomento. Trump decide di non attaccare gli Houthi insieme agli alleati dell'Arabia Saudita. I guerriglieri filo-iraniani denunciano 28 raid sauditi in 24 ore, la coalizione guidata da Riyadh accusa gli stessi Houthi di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. In Iran i Pasdaran, guardiani della rivoluzione, rivendicano l'abbattimento di un drone americano. Il segretario al tesoro degli Stati Uniti Bessent annuncia che le compagnie aeree di Teheran saranno bloccate dal prossimo 23 settembre. Le TV americane non garantiranno più copertura giornalistica. Donald Trump lo ha deciso il pool di emittenti che segue gli eventi del presidente americano dopo che lo stesso Trump ha bandito la CNN oltre Now e Politico dalla Casa Bianca. Ora a Roma, dove nel quartiere Centocelle la preside e l'intera comunità scolastica hanno accolto come un eroe il ragazzo di origini congolesi che ha salvato la sua insegnante dall'aggressione di un coetaneo in classe. I compagni hanno fatto rientro oggi a scuola, assistiti da psicologi. Il calcio in chiusura dal ritiro di Coverciano, dove prepara gli impegni della nazionale per la Nations League. Parla Roberto Mancini. Sono qua per vincere il più velocemente possibile, dice il CT. L'esordio in Nations League venerdì a Roma con il Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano code a tratti tra bivio A1 A11 Firenze Pisa Nord e bivio A1 variante per traffico intenso. Sempre in direzione Milano coda tra bivio A1 raccordo A14 Bologna Casalecchio e bivio A1 A14 Bologna Taranto per traffico congestionato. Sulla A16 verso Canosa per incidente c'è una coda tra Baiano e Avellino Est. Per chi viaggia in direzione Napoli invece coda tra Candela e Vallata per veicoli in fiamme. Infine sulla statale 77 della Val di Chienti, incidente tra incrocio Belforte del Chienti e incrocio Tolentino Est in direzione Civitanova Marche. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
10: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: ACDC Rock the Blues Away, 19:07 minuti, lunedì 21 settembre, la diretta di Virgin Generation che passa anche dai bambini.
1: Sì, sì, ci arriviamo con calma. Volevo dire prima, che cosa sono i pop-up store? Sono quei posti che vengono creati temporaneamente quando una band arriva in città e fa un concerto. L'hanno fatto anche gli ACDC a Toronto, solo che per questioni di sicurezza, perché c'era stata la tempesta qualche giorno fa, hanno dovuto cancellare il concerto. Allora, per farsi un po' perdonare dai fan, si sono presentati al pop-up store all'evento e in quel frangente Angus Young ha regalato a tutti una scena abbastanza surreale: ha autografato un neonato. Hanno appoggiato il bambino sul tavolo, io ho visto la foto, sul tavolo delle firme e Angus lo ha firmato. E poi subito dopo anche il bassista degli ACDC ha fatto lo stesso.
0: Ma l'ha firmato dove?
1: Sul braccio, mi sembra. La maglietta era troppo banale da portare, no? Porto direttamente il neonato. Scusa. Pronto, assistenti sociali?
0: Ma scusate, ma è un criminale, nel senso.
1: Sì, ma non è neanche la prima volta che succede.
0: Ma come non
1: era successo anche in Argentina. Si vede che è un trend.
0: Ragazzi, ma fa malissimo un pennarello di quelli lì sulla pelle di un neonato.
1: Cosa vuoi che ti dica?
0: Arrestatelo immediatamente.
1: Ma che cosa stai... assistenti sociali? Va bene.
0: Sarà l'età.
1: E la passione è la passione.
0: Editors, seriously.

0: I Want to Break Free, qui nel 1984 alla diretta di Virgin Generation, 19:15 minuti. Non si finisce mai di imparare quando si tratta dei Queen e di Freddie Mercury, perché quindi sono tante le pubblicazioni che riguardano l'indimenticata voce, forse una delle più importanti della cultura musicale di tutti i generi.
1: Assolutamente, è uscito un nuovo libro a lui dedicato, a Freddie Mercury, che racconta una parte molto privata del suo modo di lavorare. Si chiama questo libro A Life and Lyrics, The Official Creative Legacy of Freddie Mercury, e raccoglie appunti, testi scritti a mano, versi scartati, fotografie del genio della musica, tra cui anche alcune prime versioni di Bohemian Rhapsody, che risalirebbero già alla fine degli anni 60, pensa.
0: Lui, mamma mia,
1: appuntava cose ovunque, su foglietti, elenchi telefonici. Ci sono foto di elenchi telefonici, stupendo. Beh, non c'erano le note vocali.
0: Ci si arrangiava come si poteva. Freddie Mercury, tra l'altro, ha avuto un'evoluzione di scrittura veramente importante negli anni, quindi può essere che ci siano stati dei semi piantati all'inizio della sua carriera e poi appunto magari alcuni brani ripresi con...
1: Uno di questi semi, sai qual è stato? Il verso famosissimo Mama Just Killed a Man, no?
0: Certo,
1: ok, di Bohemian Rhapsody.
0: Cioè,
1: sarebbe stato
0: iconica.
1: Scritto tantissimi anni prima dell'uscita del brano e l'ha conservato quel verso Freddie, aspettando l'arrivo dell'ispirazione della canzone giusta. Direi che ha funzionato,
0: sì, senza ombra
1: più o meno
0: senza ombra di dubbio. Gli Amazons, Blood on the Bone.

0: Blink 182, All the Small Things.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Amici del rock and roll, fra poco generosissimi.
3: A quale concerto vi portiamo in questa puntata? Lo scoprite tra pochissimo su Virgin Radio.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
6: Repower.
7: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
8: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
9: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
10: Oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
12: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: A colazione Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
15: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
16: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
17: Non voglio essere fritto!
18: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
19: E gli altri?
18: Gli altri? Vadano a farsi fritti!

0: Find Me, Avril Lavigne, singolo del 2021. Nel 2001 esce uno dei dischi più importanti del New Rock, così veniva presentato, quel rock un po' lo-fi che fu definito sia dai White Stripes da un lato, sia dall'altro proprio da Is This It degli Strokes,
1: che probabilmente, con molta probabilità, sentiremo live gran parte di questo album il 17 di ottobre a Bologna all'Unipol Arena, e noi vogliamo darvi la possibilità di portarvi a casa due biglietti per questo meraviglioso concerto targato Virgin Radio. Ma per tentare di portarvi a casa questi biglietti, che cosa dovete fare?
0: Semplice, chiamare adesso 800-324330, 800-324330. Biglietti degli Strokes, tutto questo a Virgin Radio.

0: Skunk Nancy, Lately era il 1999, ultimamente è arrivata la notizia di un nuovo futuro Bon Giovanni.
1: Yes.
0: Che fa parte del nucleo familiare composto da Jake Bon Jovi e ovviamente la sua compagna
1: Millie Bobby Brown,
0: la celebre 11 di Eleven di Stranger Things.
1: Esatto, avevano già adottato un bambino nel 2025 e adesso è comparsa una foto di un'altra adozione e quindi è diventato di nuovo nonno il nostro John Bon Jovi per la terza volta, perché già un altro figlio ha avuto un figlio.
0: Certo.
1: E quindi insomma sì, la famiglia si allarga, sono tutti molto felici, il tour è andato bene, qualche piccolo intoppo però è andato bene, si sta già parlando di un tour nel 2027, mi sembra un ottimo momento, finalmente.
0: Meno male, allora festeggiamo con Lost Highway, Bon Jovi.

0: Era il 2007, l'anno in cui nasceva Virgin Radio. Bon Jovi, questa era Lost Highway.
1: E invece tra pochissimo su Virgin Radio andiamo indietro di un bel po'. Andremo nel 1975 con un classico, Virgin Generation. Virgin Generation.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
3: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Chiedilo al tuo farmacista.
16: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
17: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
19: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower. C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
10: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
0: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
12: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
15: Virgin Classics.
13: 1975. Virgin Radio.

0: Wish You Were Here, che brano incredibile dei Pink Floyd nel 1975, la diretta di Virgin Generation, che ha a che fare ovviamente anche con gli appuntamenti Virgin Classic, ovvero quando noi abbiamo a che fare proprio con la storia del rock e andiamo a rivivere quei brani. Certe volte non dovrebbero neanche essere disannunciati, noi lo facciamo un po' per dovere di
1: quando si dice che non ha bisogno di presentazioni. Eppure in questo caso il titolo del brano calza proprio a pennello con l'introduzione del momento generosità, perché Wish You Were Here significa vorrei che tu fossi qua, noi vorremmo vivere con i nostri ascoltatori tutti i concerti targati Virgin Radio. In questo caso però ne abbiamo uno in particolare al telefono.
0: Stefano, ciao!
2: Ciao, ciao a tutti!
0: Come
2: ciao.
0: Stai?
2: Benissimo, grazie!
0: Da dove ci chiami, Stefano?
2: Da Bologna.
0: Oh, fantastico, Bologna, mondo concertistico meraviglioso, molto comodo per andare a vedere gli Strokes.
2: Sì, sono contentissimo, ho ascoltato Reptilia milioni di volte, quindi ecco. È un sogno che si avvera.
1: Quindi sono in buone mani questi biglietti, Stefano. Con chi andrai?
2: Andrò con mia sorella, che anche lei è super appassionata, quindi sarà una grande giornata.
1: Ma gli fai una sorpresa o glielo dici?
2: Glielo dico.
0: Anche perché in questo momento ovviamente sua sorella starà ascoltando Virgin Radio.
1: La salutiamo,
2: bravissimo.
1: Come grazie. Si chiama tua sorella?
2: Roberta.
1: Ciao Roberta, divertitevi.
0: Mi raccomando, e poi fateci sapere com'è andata, va bene? Ciao Stefano.
2: Assolutamente, siete fantastici. Grazie.
0: Un abbraccio, buona serata. Ciao.
2: Sempre rock, sempre.

0: gonna... DMA Killing Time, 19:57 minuti, questo significa che ci salutiamo ma con calma, perché è lunedì, quindi bisogna
1: prendere le cose con calma, perché sennò il mercoledì sei già stanco, invece bisogna partire con un bello sprint, però comunque con costanza, ecco, calma e sangue freddo a volte. Comunque ragazzi, domani ci risentiamo. Io stavo già riguardando la scaletta di domani, ok, nel fuori onda. Niente male, eh?
0: Ma non è mai male la nostra scaletta, siamo assolutamente i numeri uno per quanto riguarda la musica, cerchiamo anche nei contenuti. Ovviamente ancora un grandissimo abbraccio alla famiglia di Davide Di Lernia da parte di noi di Virgin Radio, da parte di Radio Mediaset, e ovviamente una buonissima serata a tutti i nostri ascoltatori da parte di Andrea Rock e non solo.
1: E Melissa Gretta, ci risentiamo domani, buona serata, un abbraccio a tutti. Virgin Generation.
2: E se resto frizzata e incolla? Ah, ho Coop Voce e una connessione di qualità.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 20.
5: It's 8 p.m.
2: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Best Rock 500. The songs that made rock history.
4: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
6: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Nothing But Thieves. A 3 anni dal loro ultimo lavoro, la band inglese pubblica un nuovo, attesissimo album, Stray Dogs. Un ritorno alle origini, 12 tracce inedite, i cui temi ruotano attorno alla vulnerabilità umana e all'importanza delle esperienze condivise. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band. Best Rock, speciale Nothing But Thieves, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica, questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
0: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
2: Franco Rosso e l'ente del turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
4: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
5: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
11: Verde, rosa, arancio.
12: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
13: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
11: Scegliamo anche domani, vero?
13: Fruttolo, scegliere fa crescere.
14: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
15: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
16: E da oggi anche il mobile.
15: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
17: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
18: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
17: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
19: Ha dimenticato i discount.
17: Giusti discount.
19: E ormai non vale più.
17: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
20: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
21: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.
22: Best Rock

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Repower.
5: Verde. Rosa. Arancio.
6: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
8: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
9: Sa Raffaele Ruma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
11: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
12: Dici che lo conosco?
13: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
12: Ah, quello naturale, senza additivi.
13: Bravo.
12: DOP, solo carne italiana.
13: Esatto.
12: Il crudo.
13: E allora non lo conosci.
12: Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.
15: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
16: Ma deve essere anche complicata?
15: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
16: La procedura Xpir?
15: La attiviamo noi.
16: La conservazione digitale è a norma?
15: Ce ne occupiamo noi.
16: Ti servono SPID o firma digitale?
15: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
16: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
15: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
17: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
18: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: eni.it.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Best Rock 500.
5: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Solo da 1€ con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1€.
5: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1€, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
7: It's 9 p.m.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua.
8: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
9: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
10: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
11: E tu, Cutis, che cosa vorresti fare nella vita?
12: Essere originale, non una fotocopia.
13: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
14: Ah, finalmente un po' di relax.
15: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
17: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
18: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
19: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
20: Dici che lo conosco?
21: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
20: Ah, quello naturale, senza additivi.
21: Bravo.
20: DOP, solo carne italiana.
21: Esatto.
20: Il crudo.
21: E allora non lo conosci.
20: Perché non è crudo, è Parma.
22: Piacere, prosciutto di Parma.
23: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
24: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Johan e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshattered dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. È tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
9: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
10: Febal Casa, Febal Casa.
9: Più info su febalcasa.com.
1: Roma accende i motori. Sta arrivando la 10ª edizione di Eternal City Motor Show da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Motor Show dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
11: Password errata per il suggerimento.

0: l'usato, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
2: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
3: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
2: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario SECI nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Virgin Classics 1984. Virgin.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
4: farfalle. Perché?
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
7: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
10: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
11: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
17: Virgin Radio.
18: Sono le 22.
19: It's 10 p.m.
20: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
21: Come potrebbe essere l'inizio di una storia se fossi io a scriverla? Vediamo. Che ne dite se cominciassi così? Un signore dall'aspetto un po' burbero era seduto dietro il bancone della reception di un vecchio albergo chiamato Virgin Motel. Il posto era così trasandato che bisognava aver fegato a fermarsi per una notte. E chissà se sarebbe mai arrivato qualcuno. Non stava passando un'anima lungo l'highway. Quel signore, che poi scoprì chiamarsi Johnny J. Douglas, sembrava non curarsene affatto, e aveva ragione, perché quella sera, a un'ora imprecisata della notte, entrò qualcuno. E quel qualcuno ero io. Non sembra male come inizio. Forse manca ancora qualcosa. Ma certo, soltanto una cosa, un po' di buona musica. Questo sì che è un buon inizio.

L'America si riaccende per la corsa alle presidenziali e lui vorrebbe tanto poter esprimere la sua preferenza. Così ha fatto domanda per la doppia cittadinanza. Sì, perché il signore è canadese. Ha passato tutti i test, ma durante i colloqui pare abbia risposto troppo sinceramente. Risultato? Richiesta rifiutata al momento per uso di marijuana. Non starò a guardare, mi dice preparandosi una sigaretta delle sue. Farò un altro test. Aspira, butta fuori il fumo e una nuvola grigia mi nasconde per qualche secondo il suo viso. Ma la sua voce continua ad arrivarmi nitida al Virgin Motel.

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
2: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
3: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carroponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi. Voce generata in AI.
10: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
13: Dettagli negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
14: A colazione Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera, un impasto rustico ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
15: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
16: Ma settembre sta finendo.
15: Allora direi buona la prima, posso andare?
16: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
17: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
18: Virgin Motel.

La malinconia non gli si spiccica di dosso. Da quando è arrivato al Virgin Motel, non ha mai coniugato un verbo al presente o al futuro. È un mangianastri rotto con il tasto rewind sempre schiacciato. Seduto sul divano, fa un respiro profondo e tira giù un sorso di whisky dal suo bicchiere. Avrà le budella in fiamme. Amico, quello è l'ultimo, ti avviso. Non ho nessuna intenzione di portarti in braccio nella tua stanza. Con un gesto deciso della mano mi manda a quel paese. Contraccambio amorevolmente e non me lo filo più. C'è una musica sublime al Virgin Motel. Di che altro mi dovrei preoccupare?

Era del divano del Virgin Motel e inizia a dondolarla delicatamente, tenendo gli occhi chiusi, immaginando forse di essere su qualche set cinematografico.

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
2: Febal Casa, Febal Casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
6: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
7: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
8: Essere originale, non una fotocopia.
9: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
10: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
11: Virgin Motel.
10: Dove il rock non va mai a dormire.

Ma dove diavolo sono finita? Si chiede entrando al Virgin Motel. Nel posto migliore della terra, le rispondo con entusiasmo, felice di vedere finalmente un volto femminile. È in questo momento che smette di guardarsi intorno e si volta verso di me. Seguono alcuni secondi di forti scariche elettriche, quelle scosse che avverti su tutto il corpo quando stai per infilarti in un bel guaio. Più si avvicina alla reception e più mi sento fottuto. Mi dico, qui c'è da lasciarci il cuore, JJ.

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
11: It's 11 p.m.
1: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
12: On Virgin Radio.

fumano seduti in veranda. Ad ogni tiro scoppiano a ridere senza neppure dirsi una parola. «Tranquillo, signor Douglas, niente di illegale!» mi dice uno dei due, e il suo tentativo di rassicurarmi trasforma i miei dubbi in certezza. Hanno poco più di 20 anni, si conoscono da sempre, e questo è il viaggio che sognano da quando erano bambini. Non me la sento proprio di mettermi a fargli una predica, così chiudo un occhio e alzo il volume della radio. Tutto è concesso stanotte al Virgin Motel.

Percorrete la Route 178 a circa 20 miglia da Furnace Creek. Vi ritroverete a Bedwater, esattamente qui dove sto indicando sulla cartina. Questo è il punto più basso degli Stati Uniti. Vale la pena visitarlo. Se invece siete incuriositi dalle città fantasma, dovete spingervi fino ai confini della Death Valley. Rhyolite non è male, ad esempio. È un po' fuori dal parco, nella parte est, leggermente discostata dalla Route 374. Le ghost town si somigliano tutte, un saloon, la banca, l'ufficio dello sceriffo. Conservano però quel fascino da film western. Direi che almeno una è da vedere. Vi consiglio di mettervi in viaggio alle prime luci dell'alba. Nel frattempo, buona permanenza al Virgin Motel.

0: A dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze. Tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte, sempre.
3: Dettagli in negozio online.
4: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
5: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
4: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
9: Roma, accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Moto Show, dal 25 al 27 settembre, nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: Verde, rosa, arancio.
14: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
13: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
15: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
13: Scegliamo anche domani, vero?
15: Fruttolo, scegliere fa crescere.
16: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
17: Long Playing Stories.
9: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
18: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
9: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
19: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
20: On Virgin Radio.

Malcolm, un reduce del rock e della psichedelia, entra al Virgin Motel trascinandosi dietro il suo bagaglio striminzito, composto principalmente da sciarpette colorate con le quali cerca di conservare il più a lungo possibile le sue corde vocali. Nessuno sa bene quale sia la sua età, nessuno glielo chiede più dai tempi della scuola. Si è fatto di tutto, ma adesso è pulito, almeno così dice, e gli amici preferiscono credergli. Avevamo tutte le carte in regola, poi il successo si è voltato dall'altra parte. Questo è l'incipit della sua malinconia. Lo conosco bene. Ora andrà a sedersi sul divano e finirà per raccontarmi per l'ennesima volta la sua storia, come se a raccontarla potesse cambiargli il finale. Prima di chiudere gli occhi, poi, pronuncerà la solita frase: sto lavorando alla reunion dei miei Rising Stars. Prima o poi accadrà, e allora non ce ne sarà più per nessuno.

Lei è il signor Douglas? Mi chiede un signore un po' avanti con gli anni entrando al Virgin Motel. In persona, rispondo quasi sull'attenti. Il vecchio mi spiega che lo manda qui un amico comune, ma il nome di quell'amico comune non mi dice niente. Per non farcelo restare male, fingo di ricordare e lo inganno facendogli credere di riservargli una stanza migliore in virtù della sua raccomandazione. Prende le chiavi della sua camera manifestando una certa soddisfazione. A volte basta davvero poco a far contenti i propri clienti.

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti. Quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carroponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandrogalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
12: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
11: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
13: Ha dimenticato i discount.
11: Giusti discount.
13: E ormai non vale più.
11: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: house.fileni.it.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
4: Virgin Motel.
5: Only on Virgin Radio.

Due giovani di 60 anni entrano al Virgin Motel. Il loro aspetto non rispecchia affatto l'età anagrafica. Così a prima vista gli avrei dato come minimo 3 lustri di meno. Non potete immaginare con quale soddisfazione i due accolgono il mio complimento. Il più gratificato risulta essere il signore dalla barba ben curata, mentre la sua compagna si limita a un timido e luminoso sorriso. Lui ci tiene a precisare che è la vita on the road ad averlo mantenuto in forma. E il rock and roll, aggiunge. Il rock funziona molto meglio degli integratori di vitamine.

Mi sta veramente facendo perdere la pazienza. L'ho già pregato più volte di abbassare la voce, ma a quanto pare non vuole saperne di comportarsi come una persona per bene. Così continua a essere molesto con gli altri clienti del Virgin Motel. Signor Fisherman, questa è l'ultima volta che le chiedo di fare piano. Alzi ancora la voce e le faccio trovare i suoi bagagli sulla porta. Resta imbambolato a guardarmi con un'espressione inebetita, ma non proferisce parola. Forse questa volta mi ha preso sul serio.

gira la pagina del suo libro. Da quando è arrivata al Virgin Motel e si è seduta sul divano, non ha staccato gli occhi da quel volume, completamente sprofondata nel

con voracità, la guardo come se avessi l'acquolina in bocca. Mi verrebbe da posizionarmi dietro le sue spalle e leggere anche solo qualche riga di quel romanzo. Proprio mentre mi girano in testa questi pensieri, la signorina Barton alza lo sguardo. «Pezzo fantastico», mi dice indicando la radio. «Ecco cosa serviva per avere la sua attenzione».

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Joe Hahn e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshattered dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
3: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
0: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
5: Virgin Motel.

La signora organizza la vita a tutti. Il marito pare non avere voce in capitolo. Il figlio obbedisce come un soldatino. Entrambi sembrano sapere benissimo che non contraddirla è l'unica via possibile per una pace domestica. Viene lei verso la reception a chiedere se ci sono ancora stanze libere per la notte e mi si rivolge con tono arrogante. Oh, pare voglia trattarmi come uno di famiglia. Più cerca di mettermi fretta, più rallento le operazioni. Comprende che è il suo atteggiamento a infastidirmi e prova a essere più gentile. Mi sento gratificato, ma nonostante tutto, le riservo la stanza più scomoda del Virgin Motel. In fondo, la prima impressione è quella che conta. E la signora mi è parsa una gran rompiscatole.

0: fall in love.
1: Dei giornali seguo solo le notizie sportive. Non voglio avvelenarmi il fegato con la pagina economica, tantomeno con quella di politica interna, mi dice il signor Byrne, scaraventando una copia del Washington Post sul tavolinetto davanti al divano del Virgin Motel. Non stiamo decisamente vivendo nel migliore dei mondi possibili, commento buttando lo sguardo oltre la finestra, proprio verso quel mondo là fuori che sembra non avere più regole. Cala il silenzio e il mio cuore trova conforto nella musica.

0: Datemi il tempo di registrare questo nuovo ospite. Presto sarò da voi. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà. Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
2: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. Il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
7: Best Rock speciale Nothing But Thieves. Anni dal loro ultimo lavoro, la band inglese pubblica un nuovo, attesissimo album, Stray Dogs. Un ritorno alle origini, 12 tracce inedite, i cui temi ruotano attorno alla vulnerabilità umana e all'importanza delle esperienze condivise. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band. Best Rock speciale Nothing But Thieves, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
8: Trasmissione di comunicazione politica.
9: Onorevole Grazia Di Maggio, Fratelli d'Italia, siamo alla nostra ripresa di Super Partes per parlare del grande bisogno di ascolto dei giovani, a cominciare da un presidio scolastico di psicologi.
10: È fondamentale, crediamo che nelle scuole gli psicologi possano servire non soltanto quando ormai il malessere si è manifestato, ma soprattutto prima, in una fase di prevenzione, di ascolto costante, anche nelle situazioni, diciamo così, di ansia o comunque di crescita che molto spesso gli adolescenti vivono in stretto contatto con quella che è la comunità educante, quindi gli insegnanti, allo stesso tempo con le famiglie, in modo tale che questa rete possa supportare i nostri ragazzi. Quindi in tutte le scuole, al di là delle divergenze regionali e dei numeri, sarà presente lo psicologo. Pensiamo che sia importante anche concentrare l'attività dei nostri ragazzi nelle scuole secondo un principio di concentrazione e benessere. Ecco perché abbiamo vietato l'utilizzo degli smartphone nelle nostre classi, anche soprattutto nelle scuole superiori. È importante che i ragazzi possano vivere il momento di formazione e di educazione anche scolastica in un contesto quanto più sereno possibile, senza alcuna fonte di distrazione. Siamo stati accusati di voler fare un passo indietro e non guardare al futuro delle nuove tecnologie. Non è così, perché una scuola che conserva quella che è la sua funzione educativa, ma guarda al domani attraverso

0: all'interno di tutte quante le scuole e anche delle università, perché quello che emerge sempre più chiaramente è che i nostri ragazzi hanno appunto bisogno di essere ascoltati e di un confronto sulle loro fragilità, sui dubbi, su tutte le preoccupazioni che hanno guardando al futuro, che sono normali, non vanno criminalizzate perché sono del tutto normali e consone alla loro età, ma hanno bisogno di strumenti per affrontare tutto questo, anche perché la società è cambiata. Sono invasi da messaggi, sono sempre online, sempre connessi sui social. Da questo punto di vista ci sono anche delle proposte per regolare l'accesso e il rapporto con i social dei giovanissimi e porre dei confini che li aiutino ad entrare anche in quel mondo con gli strumenti necessari per non esserne travolti. Quindi la politica ne sta discutendo, speriamo che oltre a discuterne si arrivi anche a una conclusione effettiva con degli effetti per i nostri ragazzi.
1: Con delle cose concrete, ha visto che diciamo da noi ne parliamo da tanto, no? Anche insieme ne abbiamo parlato tante volte. Poi il Regno Unito ha fatto questo sorpasso a destra e se ne è uscito con la regola per cui no ai social prima dei 15 anni. A noi cosa manca per fare questo step di concretezza?
0: Ma siamo vicini alla conclusione anche di quest'iter, anche la Francia ne ha discusso, poi ha
1: Esatto.
0: avuto uno stop, ma sta limando quelle che erano le contestazioni che sono state fatte. Proprio oggi credo che anche l'Europa affronti il tema con una proposta di controllo sull'accesso ai social dei giovani, quindi mi sembra evidente che abbiamo preso atto come politica del problema e credo che manchi davvero poco per lo step finale.
1: Ecco, noi speriamo di festeggiarlo presto perché noi stiamo nel nostro piccolissimo spingendo da tanto e lei ci è testimone di questo.
0: Certo, ce lo auguriamo tutti.
1: Grazie. Onorevole Giovanna Mele, Lega, siamo a parlare in questa ripresa di Super Partes dei giovani, un po' da dove ci siamo lasciati, da lì riprendiamo perché, come si dice, sono loro il nostro futuro, ma è la verità. Allora, il loro bisogno di ascolto e l'utilizzo di questi benedetti social e smartphone, a che punto è la politica?
2: Beh, noi abbiamo già legiferato in tal senso rispetto a un controllo sull'accesso dei social. Stiamo cercando di alzare il target di età proprio perché ci rendiamo conto che è esigenza e anzi è un'emergenza quella di dare ai ragazzi la possibilità di sviluppare attraverso rapporti reali e non attraverso rapporti che avvengono sul digitale e che agevolano l'isolamento, ma soprattutto non fanno in modo che ci sia uno sviluppo sano della personalità. Quindi, in questo senso, però, abbiamo bisogno non solo di norme, ma anche di un patto fedele, di un rapporto stabile tra famiglie, scuola e tutti gli interessati dal punto di vista dell'educazione dei giovani. Perché senza aiutare le famiglie, ma senza che le famiglie poi aiutino le agenzie di formazione, viene meno quel patto di corresponsabilità di cui i giovani oggi hanno bisogno, perché senza riferimenti, senza modelli, senza un supporto, non possiamo fare di più.
1: Sarebbe bello anche avere delle regole dalle quali partire, però noi
2: Assolutamente,
1: aspettiamo voi.
2: assolutamente,
1: Grazie.
2: grazie.
1: Onorevole Elisabetta Piccolotti, Alleanza Verdi e Sinistra, i giovani, i social e da pochi giorni anche l'Europa.
3: Sì, la von der Leyen ha annunciato che l'Unione Europea vieterà i social sotto i 13 anni, che ci saranno dei profili speciali per i ragazzi sotto i 15 anni e questo a noi sembra una buona notizia. Non si riuscivano a fare passi avanti in Italia, li fa l'Europa e li fa a difesa di ragazzi e ragazze che sui social possono incontrare tante difficoltà o correre tanti rischi. C'è naturalmente il tema della dipendenza, perché alcuni sviluppano una vera e propria patologia, ma c'è anche il tema del contatto con ambienti criminali, dalla droga, alle armi, alla pedofilia, oppure quello del condizionamento cognitivo, perché sui social incontrano fake news, profili falsi, troll farm che hanno, l'obiettivo in qualche modo di fargli vedere la realtà con occhi distorti e diversi.
1: Ecco, banalmente mi viene in mente che appena si parla di qualcosa, l'algoritmo ti ripropone al loop questa stessa cosa e tu pensi, ti senti edificato e autoalimentato. La ringraziamo.
3: Grazie.
1: Senatrice Silvia Fregolent, bentornata qui da noi a Super Partes. Siamo a parlare della violenza sulle donne. Dire Lorena significa dire tutte le altre centinaia.
4: Sì, quest'estate è stata un'estate drammatica perché non c'è stato giorno in cui è successo un evento drammatico. Le leggi ci sono anche delle buone leggi e vanno applicate, soprattutto la parte

0: della formazione dei magistrati, dei poliziotti, del primo soccorso e soprattutto l'educazione nelle scuole. Ogni volta che si pone questo tema c'è sempre il no, perché sembra che si faccia l'educazione del gender, ma non è così. L'educazione del rispetto di genere è il primo passo per fare poi uomini consapevoli e donne consapevoli dei propri diritti, dei propri limiti. Un no non è la fine del mondo, un no è una scelta e non deve essere l'inizio di una tragedia. Quindi ben venga tutta la parte formativa che deve essere incrementata e deve essere attuata, e per adesso invece è rimasto molto sulla carta. Quindi noi puntiamo moltissimo come Italia Viva su questo tema, perché è il tema del futuro. Grazie.
1: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
2: On Virgin Radio.

Dice di aver percorso molte miglia e di aver per questo diritto a una delle stanze più comode del Virgin Motel. Ah, non me la sento di demolire la sua illusione di un buon riposo. Quindi allungo le chiavi della camera numero 11, annunciandogli con un sorriso beffardo: è la migliore che abbiamo. Ci cade come un allocco. Paga in anticipo, prende il suo bagaglio e sparisce dalla mia vista. Il mio cliente ideale.

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Johan e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshattered dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
1: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
3: Virgin Motel.

Zaino in spalla e miglia percorsi facendo l'autostop. Jack entra al Virgin Motel con abiti sporchi e sguardo pulito. Ha poco più di 20 anni e molti sogni nel suo bagaglio a mano. Chiede una stanza, dice che si fermerà giusto qualche giorno. Aspetta di ricongiungersi con un amico e riprendere con lui il viaggio. Gli consegno le chiavi, lui le prende e se le infila in tasca. Grazie, signor Douglas, ma lei andrebbe a dormire se sentisse una musica così?

Dà un'ultima boccata alla sua sigaretta e poi la lancia a terra prima di entrare. Due ragazze sedute sul divano si girano a guardarlo e non riescono a togliergli gli occhi di dosso. La cosa mi dà un po' fastidio. Quindi, così su due piedi, decido che il biondino mi sta sulle palle. Arriva davanti a me e mi allunga il documento sul bancone della reception. Leggo il suo nome, rialzo gli occhi, lo guardo. Lo riconosco. Ma certo, è lui. Per la camera sono $50, gli dico. Sperando che non sia venuto a fare lo scozzese proprio al Virgin Motel.

0: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
1: Best Rock speciale Nothing But Thieves. A tre anni dal loro ultimo lavoro, la band inglese pubblica un nuovo attesissimo album, Stray Dogs. Un ritorno alle origini, 12 tracce inedite, i cui temi ruotano attorno alla vulnerabilità umana e all'importanza delle esperienze condivise. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un'intervista esclusiva alla band. Best Rock speciale Nothing But Thieves, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
3: Virgin Motel.
1: Dove il rock non va mai a dormire.

Da quando il signor Turner è entrato al Virgin Motel, non ha staccato per un attimo gli occhi dal poster di Betty Page. Seduto sul divano, con lo sguardo fisso sul sorriso malizioso della pin-up, sembra in una sorta di trance. Con l'intensità con cui la sta fissando, arrivo a pensare che la celebre modella potrebbe anche prendere vita e scendere dalla parete per andare a sedersi sulle sue ginocchia. Chiamo il mio cliente per nome, con l'intento di offrirgli qualcosa da bere, ma lui neanche mi sente. Allora alzo il volume della radio per provare a riportarlo sul pianeta Terra con un po' di rock and roll.

0: Restate comodi. Il Virgin Motel torna subito.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Nel Frigo Bar troverete

Entra al Virgin Motel con aria baldanzosa e con altrettanta arroganza, con un tono di voce eccessivamente alto, chiede se c'è una stanza disponibile. Gli faccio notare che potrebbero esserci persone che desiderano riposare e con un cenno della mano gli chiedo di abbassare il volume. La faccenda pare non interessante.

usargli. Allora decido di ricambiarlo con la stessa moneta. Mi chiedeva una stanza, giusto? Fingo di controllare le prenotazioni della giornata. So benissimo che abbiamo ancora disponibilità, ma decido di non affittargli la camera. Preferisco rinunciare a 50 verdoni piuttosto che avere grattacapi con questo farabutto. Mi dispiace, amico. Il Virgin Motel è al completo.

Respingo dispiaciuto, il signore è entrato a chiedere una stanza. Lo vedo allontanarsi nel parcheggio del Virgin Motel mentre appendo sulla porta il cartello No Vacancy. Rientro, do un'occhiata all'orologio e mi rendo conto che il mio turno è già finito. Spengo la luce, la radio resta accesa. Ah, mi butto sul divano. Forse resterò qui per il resto della notte, magari addormentandomi dopo l'ultimo disco di oggi. A presto, buonanotte a tutti, da Johnny J. Douglas.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.